0: Tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Per il segretario di Stato americano al Tesoro Bessant serve a tagliare i fondi ai Pasdaran. Saranno sanzionati i paesi che effettueranno scambi con l'Iran. Intanto il capo di Stato Maggiore pakistano Munir è stato a Teheran per discutere con i rappresentanti della Repubblica Islamica di una possibile soluzione pacifica al conflitto. Nella notte una nave che stava attraversando lo Stretto di Hormuz nei pressi dell'Oman è stata colpita da un proiettile non identificato. Nessuna vittima, ma danni causati ne hanno bloccato il transito. E la situazione di incertezza nel Golfo fa aumentare i prezzi dei carburanti. Intanto da Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri. Respinta quindi la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi europei di introdurre un prelievo a livello comunitario per finanziare misure contro l'aumento di benzina e diesel.
1: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extra profitti è di competenza dei paesi membri, che una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DDL Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola ed entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca: è stato un debito di qualche euro a far scattare la rabbia che la scorsa settimana ha causato la morte del clochard Guido a Caserta. Il suo aggressore, un ucraino anche lui senza fissa dimora, ha confessato dopo l'arresto. Temporali grandi e raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni oggi, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi oltre i 40 gradi al sud e alle isole. Sport calcio: la prima giornata del campionato di Serie A si chiude con le vittorie delle romane. Al Dall'Ara la Lazio batte il Bologna 1-0, all'Olimpico la Roma supera 4-0 la Fiorentina. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: riunione dei volenterosi. Meloni ha partecipato in video collegamento. Fonti di governo spiegano che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari in Ucraina annunciate da Macron. Dal vertice intanto arriva la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e la pressione sulla Russia. L'inviato Rai.
1: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione, a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: La guerra in Iran, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia l'offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ribadisce le sanzioni per chi commercia con Teheran. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto negli Stati Uniti Trump si dice pronto a revocare 200.000 visti per business e turismo a stranieri che hanno richiesto asilo. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. L'obiettivo, ha detto la premier, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Il caso Ranucci, il 7 settembre è fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. A Bibione, Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili.
2: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
3: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
2: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
4: Davide Calimani, GR1.
0: Meteo, ancora maltempo al centro-nord, ma da domani torna il caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
5: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
6: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
5: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
6: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
5: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
6: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e duratura. ore.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico, 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto bianco celeste Frattesi, subentrato dalla panchina a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori. Podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La ricostruzione va conclusa nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per i 10 anni del terremoto che colpì il centro Italia. Alla commemorazione di Amatrice anche Giorgia Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La Premier ha deposto una corona di alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari. Prima di volare ad Amatrice, la Premier ha partecipato alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito da Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. Dal vertice dei volenterosi ribadita la volontà di rafforzare l'impegno per Kiev e la richiesta di un cessate il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Dall'Unione Europea 6 miliardi per aiuti. In serata allerta aerea a Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb, nella capitale ucraina, dopo la riunione dei volenterosi, sono stati evacuati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Nella notte attacchi russi su diverse città ucraine, tra cui Kiev, un morto a Kharkiv. Non solo Russia, la morsa delle sanzioni si stringe anche sull'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro il regime e chi continua a sostenerlo. Nel mirino oro, tecnologia, aviazione e trasporti. Il corrispondente. There will be no
3: minimal breathing space. Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano. Quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E dopo l'annuncio di nuove sanzioni statunitensi a Teheran, il ministro dell'economia iraniano le definisce un'altra sconfitta di Washington, affermando di aver già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Alle sanzioni secondarie annunciate da Bessent reagisce anche la Cina. Tuteleremo i nostri interessi, affermano dal Ministero degli Esteri di Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. La cronaca in Italia: è senza tetto picchiato a morte in piazza a Caserta, il giudice convalida il fermo dell'uomo, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato da futili motivi.
4: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere. Il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un quarantenne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido, già picchiato in passato, muore dopo giorni d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
5: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
4: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
6: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Il meteo, temporali grandi in raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi che possono superare i 40 gradi al sud e sulle isole. Sport calcio, la prima giornata del campionato di Serie A si chiude con le vittorie delle romane al Dallara. La Lazio batte il Bologna 1-0 e all'Olimpico la Roma supera 4-0 la Fiorentina. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, colpite Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv, dove una persona è stata uccisa dai missili di Mosca. In Russia danneggiata una raffineria a Krasnodar. Ieri la riunione dei volenterosi, Meloni ha partecipato in videocollegamento. Fonti di governo spiegano che l'Italia non prenderà parte alle esercitazioni militari annunciate da Macron. Dal vertice intanto arriva la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. L'inviato.
2: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: La guerra in Iran, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia l'offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ribadisce le sanzioni per chi commercia con Teheran. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto negli Stati Uniti Trump si dice pronto a revocare 200.000 visti per business e turismo a stranieri che hanno richiesto asilo. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche Meloni, che rivendica il cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. L'obiettivo, ha detto la premier, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. È stata fissata il 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI su Report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. A Bibione, Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili.
3: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'80enne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
4: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
3: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
5: Davide Calimani, GR1.
1: Meteo, ancora maltempo al centro-nord, ma da metà settimana torna il caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
6: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
7: In particolare al nord dovremmo avere a precipitazione che dovrebbero durare un paio di giorni, e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
6: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
7: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio territorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi, dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
6: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
7: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma, la Fiorentina all'Olimpico 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto biancoceleste Frattesi, subentrato dalla panchina, a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori, podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, buona ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
3: Estate con Rai Iso Radio.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Iso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Iso Radio.
7: Sono le 5.32, buona giornata da parte di Alessandro De Gerardis e do il buongiorno anche al primo maresciallo Alfonso Sequino in studio con noi.
8: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
7: Allora, stamattina ci siamo svegliati almeno qui a Roma con un po' di pioggia, com'è la situazione?
8: Sì, piove ancora, sul Lazio poco, a dire il vero, insomma, nelle aree più interne in questo momento, sulla parte più settentrionale del Lazio, ma comunque è una situazione di area instabile perché da ovest si è portato un sistema nuvoloso sul nostro paese, tutta la nottata insomma ha portato delle precipitazioni, delle piogge che stanno insistendo ancora in questo momento. Quelle più intense le abbiamo sulla parte più orientale, sia del settentrione ma anche in area adriatica, sulle Marche, dove in questo momento piove un po' dappertutto, e sono associati anche dei temporali, situazione che resterà alquanto simile nel corso della giornata, qualche pioggia anche adesso sulla Campania ad esempio, saranno a spot, ma comunque anche qui saranno accompagnate da fenomeni temporaleschi che risulteranno un po' più intensi sia in area appenninica, quindi per quanto riguarda le zone centrali, ma anche tra Piemonte e Lombardia, sul Veneto, insomma, con quantitativi di precipitazioni che localmente risulteranno anche abbondanti. Mentre invece all'estremo sud, quindi dalla Basilicata in giù, Calabria, Sicilia, la situazione è molto meglio. È migliore, ci saranno solo delle nubi un po' più frastagliate, ma comunque ci sarà tanto sole. E l'Italia, come è divisa in due per la situazione meteorologica, è divisa in due anche chiaramente per le temperature.
7: Certo.
8: Al centro-nord oggi perderemo qualche grado, i valori massimi raggiungeranno difficilmente i 30 gradi, in particolar modo al nord, al centro arriveranno intorno ai 30, 31, massimo 32 gradi nelle aree più interne, mentre invece al sud saranno in aumento. Lì arriva ancora aria calda ed oggi nelle aree interne della Sicilia, come in area garganica, sono previsti valori che possono raggiungere addirittura i 40 gradi.
7: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
9: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Cab, Do You Really Want to Hurt Me? E abbiamo iniziato così questo mattino da trascorrere insieme. Dopo le informazioni meteo, passiamo subito a quelle sulla viabilità. Intanto saluto Alessandro Adriani alla parte tecnica. E abbiamo un incidente appena risolto sulla 7 tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione sud Genova, quindi possiamo già archiviare questa segnalazione. Poi vi ricordo sulla diramazione per Ravenna l'uscita chiusa di Fornace e Zarattini per chi proviene dalla 14, chiusura che rimarrà attiva fino al 28 agosto. Tratto chiuso in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia fino alle 6. Chiuso il bivio con la tangenziale di Bologna sul raccordo A13 tangenziale di Bologna in direzione sud, anche in questo caso riapertura prevista per le 6. Rallentamenti per il ripristino di un incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma, siamo sulla 1. Sempre in A1 abbiamo anche tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze delle code di 2 km con tendenza alla diminuzione per il ripristino di questo incidente. Un altro incidente in A1 si è verificato al chilometro 549, siamo tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Tratto chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, e ci segnalano un veicolo che ha preso fuoco sulla 16 all'altezza dell'area di servizio Irpinia Sud in direzione est, quindi verso Canossa, siamo all'altezza del chilometro 44 e 200. Bene, torniamo alla musica, ci fa compagnia per qualche chilometro Samurai J con Flamenco Paranoia.

Audrey Hobart con Siumi. 5:46, abbiamo visto le chiusure, un po' di notizie, adesso vediamo la pioggia. Ne abbiamo già parlato con l'aeronautica militare, ma adesso vediamo nel dettaglio quali sono i tratti attualmente interessati dalla pioggia. In A5 tra Autoporto e il Monte Bianco piove sulla diramazione Gallarate Gattico, tra Sesto Calenda e il bivio con la 26, pioggia in A26 tra Vercelli Est e la statale 33 del Sempione, pioggia in A1 tra Parma e la variante di Valico, su tutto il raccordo di Casalecchio, sulla 27 tra Mestre e Vittorio Veneto, pioggia in A23 tra Udine e Gemona, vento forte tra Gemona e Carnia, pioggia sulla 13 tra Bologna e Boara. E poi parliamo di pioggia anche tra Chiusi e Ceprano sulla A1. Diramazione Roma Nord e diramazione Roma Sud interessate entrambe dalla pioggia, pioggia anche in A14 tra Bologna e Senigallia, ma poi anche più a sud tra Senigallia e Ancona Sud. Piove in A12 tra Pisa e Rosignano, sulla A12 anche nel tratto laziale tra Roma e Tarquinia. Non piove più sulla A25 tra Torano e Prato Rapeligna Sulmona, ma c'è vento forte tra Prato Rapeligna Sulmona e Bussi Popoli. Pioggia anche tra Ancona Sud e Pescara Ovest in A14. Ricordo ancora il veicolo che ha preso fuoco in A16 presso l'area di servizio Ripini a sud in direzione di Canusa.

Bene, bene, bene, questa Partenope, Napoli protagonista naturalmente con il ritmo e tutta l'energia dell'estate, l'incontro tra la voce inconfondibile di Serena Brancale, il pop dei The Colors e il tocco dance di Merk & Cremont, un omaggio alla città che porta nel nome, che trasforma il sole del sud in musica. Adesso una curiosità, ci sono dei nomi per bambini in Italia che sono ufficialmente vietati. L'obiettivo è tutelare il bambino da nomi offensivi, ridicoli, dannosi o capaci di creare confusione, una regola che molte famiglie scoprono solo davanti all'ufficiale di stato civile. La libertà c'è, ma non arriva fino al punto di imporre al figlio un nome che possa pesarle addosso, naturalmente per tutta la vita, sarebbe insomma una sorta di condanna. Il riferimento è il decreto del 3 novembre del 2000 numero 396, soprattutto agli articoli 34 e 35. Sono queste norme a stabilire come si attribuisce il nome al neonato quando viene dichiarata la nascita. Il nome, dice la legge, deve corrispondere al sesso del bambino, con l'eccezione ormai pacifica di Andrea, usato in Italia anche al femminile, e soprattutto non deve arrecare pregiudizio alla persona. Non è un passaggio burocratico da liquidare in pochi minuti. Quella dichiarazione, fatta di solito in ospedale entro 3 giorni dalla nascita oppure in comune entro 10, viene controllata. Se il nome scelto appare contrario alla legge, l'ufficiale non può far finta di nulla. Questo non significa che lo Stato decida al posto dei genitori in base al proprio gusto. Nomi rari, stranieri, originali possono essere registrati se non sono offensivi, umilianti o fuorvianti. La valutazione, come ricordano spesso negli uffici di Stato civile, si fa per caso. Si fa caso per caso, cioè un nome può essere insolito senza essere vietato. Il punto è semplice, la scelta dei genitori è libera finché non rischia di danneggiare il figlio. Tra i divieti più conosciuti c'è quello di dare al bambino il nome del padre vivente oppure quello di un fratello o di una sorella viventi. La ragione è evitare omonimie dentro la stessa famiglia.

La legge vieta anche di usare un cognome come nome, salvo i casi in cui quella parola sia già riconosciuta anche come nome proprio. Qui il confine può essere meno netto e proprio per questo la verifica passa dall'ufficiale di stato civile e, se serve, dal giudice. Restano vietati i nomi ridicoli o vergognosi, è una formula ampia che riguarda tutte le scelte capaci di esporre il minore a prese in giro o imbarazzo. Nella stessa linea rientrano i nomi presi da marchi commerciali, prodotti o brand. Chiamare una bambina Nutella, per citare un esempio spesso finito nelle cronache, non sarebbe ammesso. Il problema non è che il marchio sia famoso, il punto è che un figlio non può diventare una specie di etichetta vivente. Torniamo alla musica, c'è Sia.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi in Ucraina. Mosca in soli 30 minuti ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Kiev colpisce una raffineria in Russia. Ieri, nella capitale ucraina, nuovo vertice dei paesi volenterosi, sul tavolo il piano per la pace.
3: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina e i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Il premier britannico Burnham, alla sua prima visita a Kiev, ha formalizzato la condivisione della tecnologia necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. La Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino Peskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano un inasprimento delle sanzioni contro l'Iran e i paesi che hanno relazioni economiche con la Repubblica Islamica. 5 settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Teheran prevede un'altra sconfitta per Washington e annuncia un piano biennale per contrastare le nuove misure. La Cina, principale partner economico di Teheran, si limita ad affermare che tutelerà i propri interessi. Tensioni internazionali che impattano su petrolio e carburanti. In autostrada, gasolio a 2 euro e 20 centesimi, la benzina a 2 euro e 0,88 al litro. La Commissione europea intanto mette fine alla richiesta di Germania, Austria, Italia, Portogallo, Spagna e Polonia su una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere a livello europeo. Per Bruxelles la competenza spetta ai singoli paesi. E dicevamo del vertice dei volenterosi a Kiev, al quale ha partecipato da remoto la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito pieno sostegno al percorso di pace in Ucraina. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti italiano, ma hanno chiarito fonti del governo, nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Il 10° anniversario del terremoto nel centro Italia. In una nota, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda l'impegno dei volontari che allora accorsero da tutta Italia e che, insieme alla prontezza delle autorità, hanno portato anche un segnale di speranza con cui, aggiunto il capo dello Stato, si è dato inizio a un processo di ricostruzione che deve essere portato a termine al più presto. Ieri ad Amatrice, la cerimonia di commemorazione per le vittime, è presente la presidente del Consiglio Meloni, che ha assicurato che l'Appennino centrale rinascerà e che non ha nascosto la sua emozione. Ascoltiamola.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
2: Pestato a morte per 50 euro, questo è il probabile movente dell'uccisione del clochard 62enne a Caserta lo scorso venerdì, avvenuta nell'indifferenza generale ma ripresa in alcuni video, convalidato il fermo di un uomo, anche lui senza fissa dimora, che ha confessato dopo l'arresto e accusato di omicidio aggravato da futili motivi. Meteo, ancora piogge e temporali al centro-nord con 8 regioni in allerta gialla, ma da metà settimana torna il gran caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi al sud. Le ondate di calore ormai sono sempre più persistenti, come ci spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
5: Possono durare molto perché la circolazione generale dell'atmosfera sta subendo delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima, che possono permanere per molti giorni anche situazioni anomale come quelle che abbiamo avuto. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di blocco anticiclonico, temperature molto elevate e durature.
2: sport, oggi in campo le azzurre del volley femminile, calcio, ultimi giorni di mercato, mentre le romane non steccano l'esordio in campionato.
0: La prima giornata di campionato si chiude con le romane in campo negli ultimi due posticipi. All'Olimpico la Roma incontra una Fiorentina ricca di nuovi innesti, finisce 4-0 per i giallorossi grazie alla grande prestazione di Dybala, ai tre gol del solito Malen e alla rete di Pisilli negli ultimi minuti di gioco. Inizio perfetto per la squadra di Gasperini, dovrà ancora lavorare tanto invece il neotecnico dei toscani Grosso. Esordio stagionale con vittoria anche per Gattuso e la sua Lazio, ci pensa il nuovo volto dei biancocelesti Frattesi a segnare l'unico gol della partita contro il Bologna. Calcio mercato, sirene inglesi per Rafa Leao, c'è l'interesse dell'Aston Villa a caccia di un attaccante dopo la pesante sconfitta in Premier contro il Brighton per 4-0. Il Milan chiede però 50 milioni anche se il portoghese sembrerebbe ormai fuori dal progetto di Amorim. Europei di volley femminili, l'Italia di Velasco a punteggio pieno nel girone questo pomeriggio incontrerà la Slovacchia alle 16. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Linea ora all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7. Buon ascolto e buona giornata.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Bandiera bianca, white flag era Daido, atmosfera intensa, una voce che arriva così dritta senza bisogno di alzare i toni. Uno dei brani più amati di Daido, pubblicato nel 2003, una canzone sull'amore che finisce ma al quale il cuore non è ancora disposto ad arrendersi. Torniamo alla viabilità e ricordiamo le code di 2 chilometri tra Monte San Savino e Arezzo sulla 1 in direzione di Firenze per il ripristino di un incidente. E a proposito di incidenti, se ne è verificato uno sull'autostrada del Sole, la 1 tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze, lo sbandamento di un'auto tra le corsie di emergenza e di marcia al chilometro 549 in carreggiata nord. Ricordo anche il veicolo che ha preso fuoco all'altezza dell'area di servizio Irpinia Sud sulla 16 in direzione est Canusa, siamo al chilometro 44 e 200. E arriva Napoleone con Cucù Marie.

Un sound morbido, contemporaneo, sospeso tra pop, soul e alternative R&B. Era Malcolm Todd con Earrings, una di quelle canzoni che sembrano leggere, quasi intime, ma che raccontano emozioni e relazioni con uno stile davvero personale. Allora, parliamo di una nuova truffa. Se trovate una bottiglia sulla ruota dell'auto, non ignoratela. Una bottiglia di plastica incastrata vicino alla ruota dell'auto, diciamo tra lo pneumatico e il passaruota, potrebbe sembrare un rifiuto finito accidentalmente sotto la vettura. Secondo una tecnica di furto descritta in diversi avvertimenti sulla sicurezza, però, potrebbe essere stata posizionata intenzionalmente per attirare l'attenzione del conducente e convincerlo a scendere. È il cosiddetto trucco della bottiglia. Il principio è molto semplice: creare un rumore improvviso quando l'automobile parte, facendo credere al proprietario che ci sia qualcosa che non va. Mentre il conducente scende per controllare, un'altra persona può approfittare della distrazione. Non significa naturalmente che ogni bottiglia trovata accanto a una ruota sia collegata per forza a un tentativo di furto, ma conoscere il meccanismo può essere utile per evitare comportamenti rischiosi, soprattutto nei parcheggi affollati o nelle aree isolate. Il sistema descritto prevede che una bottiglia di plastica venga incastrata tra pneumatico e passaruota, generalmente su una delle ruote meno visibili dal posto guida. La posizione indicata più frequentemente è quella posteriore sul lato passeggero. La ragione è intuitiva: chi entra normalmente dalla portiera del conducente potrebbe non vedere l'oggetto prima di partire. Quando l'automobile inizia a muoversi, la ruota comprime la bottiglia, il rumore improvviso può far pensare a un problema allo pneumatico, a un componente che si è staccato o a un'altra piccola anomalia meccanica. La reazione naturale del conducente è fermarsi e scendere rapidamente per capire cosa sia successo, ed è proprio questo il momento sul quale si baserebbe il tentativo di furto. Se l'automobilista lascia motore acceso, chiavi inserite o portiere aperte, un complice potrebbe salire sulla vettura. In alternativa, l'obiettivo potrebbe essere molto più semplice: sottrarre una borsa, uno smartphone, un portafoglio o qualsiasi altro oggetto lasciato nell'abitacolo. Tutto può accadere in pochi secondi. La posizione della bottiglia non sarebbe casuale. La ruota posteriore sul lato del passeggero è difficilmente visibile per chi si avvicina direttamente alla portiera del conducente. Se non si fa il giro dell'auto prima di salire, un piccolo oggetto incastrato in quella zona può facilmente passare inosservato. E inoltre il rumore potrebbe manifestarsi soltanto dopo l'inizio della marcia. Questo elemento aumenta l'effetto sorpresa: il conducente ha già avviato il motore, magari ha percorso qualche metro e improvvisamente sente un rumore provenire da una ruota. Fermarsi immediatamente per controllare appare quindi una reazione del tutto normale. Il problema non è scendere per verificare la presenza di un guasto. Controllare un rumore anomalo è sempre importante. Il rischio nasce quando lo si fa lasciando il veicolo acceso e aperto, magari con telefono, documenti o altri oggetti all'interno.

ritmo con Barry Can Swim, che ci ha portato dritti sulla pista. Energia elettronica, una gran voglia di muoversi, quindi questa dance, beh, un titolo così, insomma, stare fermi è praticamente impossibile. Torniamo in autostrada. C'è, a proposito di stare fermi, c'è un veicolo fermo in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sulla corsia di marcia, attenzione, dentro una galleria in direzione di Roma, chilometro 297.3. E ancora 2 chilometri di coda per il ripristino dell'incidente in A1 tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Risolto l'incidente tra Guidonia, Monte Celio e la diramazione Roma Nord, e rimosso anche il veicolo che aveva preso fuoco in A16 all'area di servizio Irpinia Sud. Ci sono dei materiali dispersi in A14, si tratta di un copertone sulla corsia di sorpasso tra Marotta e Fano in direzione di Bologna, chilometro 175. Allora arriva Cesare Cremonini con 2 minuti di ritardo, anzi 3 minuti adesso, perché sono le 6:29, ma lui ci canta le 6:26.

0: Aggiornamenti meteo, in studio con noi c'è Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Alessandro, buongiorno.
0: Un giorno un po' più, sì,
1: un po' turbolento.
0: Turbolento.
1: Abbiamo dei temporali in atto anche piuttosto intensi, un temporale in particolare lo abbiamo in Umbria, nella provincia di Terni, colpisce proprio la città di Terni con tuoni, fulmini e saette, insomma piuttosto consistente, e si estende poi in parte anche nella provincia di Rieti. Naviga rapidamente verso est, infatti a circa 40 minuti fa lo ritrovavamo nel Viterbese, e poi abbiamo molta instabilità sul centro Italia, nonché anche sul nord Italia. Abbiamo molte nubi e soprattutto sulle Alpi ed anche sull'alta Lombardia sono in atto delle piogge nell'area del lago di Como, così come anche del lago di Lecco e poi il lago Maggiore. Soprattutto qui le precipitazioni sono intense, devo dire, se ne è parlato tanto, servono anche perché il lago era sotto lo zero pluviometrico, lo zero idrometrico. E poi abbiamo invece cielo sereno sul settore centrale della pianura padana, proprio nella zona dove scorre il Po, quindi tra le province di Mantova, Rovigo, Ferrara, insomma il tempo è buono anche sulla bassa emiliana. Se ci spostiamo un po' più a sud ritroviamo bel tempo. Chi si trova sulle nostre stazioni balneari del sud, il tempo è buono in Puglia, in Basilicata, in Calabria e in Sicilia, anche se un po' di nuvole sono in transito. Oggi è una giornata di transizione. Infatti l'alta pressione si è leggermente ritirata verso sud. Il caldo non molla, però soprattutto al centro e al sud questa mattina Roma fa piuttosto caldo, 25 gradi a Roma, 27 a Napoli.
0: Questa è a causa del cielo coperto.
1: Esattamente, proprio quello. Impedisce al caldo di espandersi verso il cielo, quindi di raffreddare il terreno. 27 gradi anche a Palermo e Messina. E poi ne abbiamo addirittura 28 in Sardegna, a Cagliari. Infatti dopo questo passaggio, quindi oggi avremo ancora dei temporali, dell'instabilità sul centro Italia, dobbiamo aspettarci attenzione a possibili grandinate nelle zone interne e anche su gran parte del nord. Friuli Venezia Giulia, piogge intense, così come anche sull'Alto Veneto. Avremo una rimonta dell'alta pressione e qui avremo la quinta ondata di caldo della stagione. Non è finita, l'estate continua, per la gioia di chi ama il caldo e magari si trova, deve ancora fare le vacanze, e per il dolore di chi invece soffre il caldo.
0: Tu di quale settore sei?
1: Io ho ancora una settimana, però se non fa 40 gradi non mi dispiace, mi accontento di 27.
0: Così, bene, anch'io. Bene.
1: Queste sono un po' le previsioni, sì. Quindi insomma fa caldo. Sul nord Italia, devo dire, le minime si sono leggermente abbassate, siamo sui 20-21 gradi. Comunque ovunque al di sopra della media del periodo, come poi è stata tutta l'estate.
0: Certo, bene, grazie a Luca Ciceroni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

dopo 47 anni è ritornata questa versione nuova di America, ribattezzata nell'occasione America Inc. della serie Incorporated, come se l'America fosse una società. E insieme a Marrakesh, Gianna Nannini, l'abbiamo finito di ascoltare adesso, sono le 6.41, a breve il primo collegamento con Autostrade per l'Italia, il centro multimediale. Intanto anticipiamo che ci sono rallentamenti per traffico in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, chilometro 297.3 in corsia di marcia in galleria, quindi fate attenzione. Poi 2 chilometri di coda per ripristino incidente in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, rimosso il copertone che era presente tra Marotta e Fano in A14, e poi code per lavori comunque ormai risolti, ma le code rimangono ancora un po' sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Tutto il resto da Autostrade per l'Italia a breve, adesso Ace of Base con All That She Wants.

0: Bene, bene, erano gli Ace of Base con questa canzone del 1992 che scalò le classifiche in tutto il mondo. Ci ha fatto piacere riascoltarla a più di 30 anni di distanza ormai. Sembra di adesso questa canzone, invece siamo già arrivati al 2026. Intanto siamo già arrivati alle 6.45, è il momento di collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno come sempre a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in leggero aumento su gran parte della nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione nord, quindi in direzione di Firenze, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente registriamo 2 km di coda. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione quasi analoga all'altezza di Firenze, perché in direzione opposta, quindi verso Roma, un veicolo fermo in avaria causa 1 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Ci spostiamo proprio a Roma sul tratto urbano della A24, dove per lavori si registrano code in direzione della città tra Portonaccio e l'allacciamento con la tangenziale est, come detto, in entrata verso la città. Queste al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Carmen Consoli, Fiori d'Arancio. Noi ci ritroviamo subito dopo i titoli delle GR1 delle 7. Vi lascio con i Take That, tra poco.

0: Paese Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: Ore 7.
0: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: I voli interrosi per l'Ucraina, rafforzamento delle sanzioni contro Mosca, via libera di Londra e Parigi e i missili prodotti da Kiev. L'Italia dice no alle esercitazioni militari congiunte. Amatrice, 10 anni dopo il sisma, il presidente Mattarella ultimare velocemente la ricostruzione. La premier Meloni incontra i familiari delle vittime. Il cardinale Zuppi, il paese non c'è più e non c'è ancora. È stato a morte per 50 euro, confessa l'uomo che a Caserta ha ucciso a calci e pugni un clochard. In un video i presenti assistono senza intervenire. Calcio, festa capitale, Roma e Lazio bene, all'esordio in campionato. Dybala e Malen abbattono la Fiorentina. A Bologna, Frattesi regala la prima gioia a Gattuso.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
6: Estate con Rai Isoradio.

0: Dei grandi classici delle Supremes era il 1964, quando Diana Ross e le sue compagne portarono il sound della Motown in cima alle classifiche. Dolce e irresistibile, con quel ritornello che dopo più di 60 anni continua a farci cantare. Allora, intanto parliamo di viabilità, perché abbiamo rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, poi Firenze Scandicci, Firenze Sud, code di un chilometro con tendenza all'aumento per un mezzo fermo. Mezzo fermo che si trova a chilometro 297.3. Code per ripristino incidente tra Monte San Savino e Arezzo sulla 1 in direzione di Firenze. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Vista la situazione della viabilità, vediamo la situazione meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E possiamo dire dove va il temporale?
2: Dove va il
0: famoso temporale di Terni? Nel
2: esatto.
0: Frattempo si è spostato?
2: Si è spostato, andiamo a vedere subito dove lo ritroviamo, perché questa mattina presto era sul Viterbese e poi Terni, e adesso invece è su Rieti, nel Reatino, quindi ha abbandonato la conca ternana e lo troviamo proprio nel Reatino, nella parte alta del Reatino, quindi sulle zone di montagna, ma non solo, è transitato anche sulla parte orientale della città e poi punta diretto verso l'Abruzzo e il sud delle Marche. È un temporale piuttosto intenso e le nubi interessano un'area molto vasta che comprende Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, insomma tutte confinanti, però piuttosto intenso. Pensa che la parte più avanzata ha già raggiunto anche il mare, viaggia rapidamente da ovest verso est. Questo è frutto dell'instabilità certo. Presente sul centro Italia, ma al nord abbiamo molte nubi sulla Liguria, anche se non piove al momento, anche sulla Lombardia, dove invece piove sull'alta Lombardia, in particolare in prossimità del Lago Maggiore, dove serve un po' di acqua, anche sul Lago di Como, sul Lago di insomma nella zona dei laghi in generale. In Valtellina abbiamo delle piogge e sul Friuli Venezia Giulia, ecco qui i fenomeni sulle Alpi orientali, quindi sulle Alpi Carniche, sono piuttosto intensi e interessano la provincia di Udine ed anche quella di Trieste. Invece oggi inizia, insomma, c'è una novità, l'estate non è finita, parlavamo di qui quinta, giusto?
0: Sì, quinta ondata di caldo.
2: E non scherza, perché in Sicilia da oggi le temperature, nonostante il transito di velature innocue, i venti si dispongono da sud e quindi le temperature salgono e sono previsti 38 gradi a Palermo oggi, insomma caldo, e nei prossimi giorni andrà avanti questa situazione almeno fino a venerdì, sabato, anzi venerdì sono previsti 38 gradi anche a Roma, 40 nelle zone interne della Sardegna, una febbre, proprio temperature da febbre, sì. In Sicilia, in parte sulla Puglia, ma tutto il sud e gran parte del centro Italia vedranno un'impennata, e devo dire anche il nord, che ha sofferto con l'afa, la pianura padana, soprattutto il settore centro orientale tipo Bologna, vedranno temperature fino a 37-38 gradi.
0: Che afa fa.
2: E qualcuno l'amerà, perché ne approfitterà per il weekend,
0: certo,
2: perché promette bene il weekend,
0: certo.
2: Siamo solo al martedì, però promette bene il weekend, sarà un weekend da Ferragosto.
0: Bene, benissimo. Allora grazie ancora a Luca Ciceroni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Another 54 Ultra, 54 Ultra se preferite, con questa Talk to You. Allora voglio salutare Stefano Velli alla parte tecnica, che già da qualche minuto ha preso i comandi dopo il nostro Alessandro Adriani. Allora, vediamo un po' la situazione. Ci sono materiali dispersi in A14, copertone tra la seconda e terza corsia tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, chilometro 82. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code per ripristino incidente tra Monte San Savino e Arezzo in A1 verso Firenze, code per un mezzo in fiamme, 1 chilometro in A14, siamo tra Civitanova Marche e Macerate e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Prudenza comunque in entrambi i sensi per la riduzione della visibilità al chilometro 268. Cantieri di lavoro interessano ancora il tratto urbano della 24 con conseguenti code tra Portonaccio e la tangenziale est. Arriva Zucchero, è da solo perché senza una donna.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Rai Isoradio.

Lì era Achille Lauro. Ancora code di 3 km sulla 1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, 2 km tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze per il ripristino incidente, rallentamenti per lavori tra Pedase e Fermina 14 verso Ancona e code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Parliamo di prese USB. Nel 2026, con auto sempre più connesse e smartphone usati per mappe, musica e chiamate, molti automobilisti continuano a fare la cosa più naturale: infilare il cavo nella porta USB dell'auto e ricaricare il telefono mentre guidano. È comodo, ma non sempre conveniente. Quelle prese, soprattutto su molte vetture non recentissime, sono nate più per leggere dati o alimentare piccoli accessori che per ricaricare bene uno smartphone. Il risultato? Una ricarica lenta, batteria sotto stress e in certi casi qualche rischio per la privacy. La sorpresa arriva appena si guardano i numeri. Molte porte USB integrate nelle auto, in particolare sui modelli più vecchi, erogano poca potenza, spesso intorno ai 5 watt, a volte poco di più. In pratica lo smartphone si carica con grande lentezza e se nel frattempo restano accesi GPS, schermo, Bluetooth, musica e streaming, la percentuale può quasi non muoversi. Classica scena da tangenziale: telefono collegato, simbolo della ricarica acceso, ma la batteria salita magari di 2 punti soltanto dopo mezz'ora. Il problema però non è solo aspettare di più. Una ricarica debole, magari irregolare, mentre il telefono continua a lavorare, può aumentare il calore e sottoporre la batteria dello smartphone a cicli poco felici. Da anni i produttori indicano proprio il calore tra i nemici principali delle batterie agli ioni di litio. In auto d'estate la situazione peggiora: abitacolo bollente, telefono sul supporto vicino al parabrezza, cavo economico infilato nella console. Si carica sì, ma spesso si carica male. Uno smartphone collegato alla porta USB dell'auto, esempio comune di ricarica in viaggio, che può essere lenta o comunque poco ideale. C'è poi un altro aspetto meno immediato: alcune porte USB dell'auto non servono soltanto ad alimentare il telefono, possono anche scambiare i dati con il sistema dell'infotainment, e quando si collega allo smartphone l'auto può chiedere accesso a rubrica, messaggi, chiamate recenti o file multimediali, soprattutto se si usano Android Auto o Apple CarPlay. Sulla propria vettura il rischio è limitato, a patto di sapere quali permessi si stanno concedendo. Su un'auto a noleggio, aziendale o condivisa, invece conviene stare molto più attenti. Gli esperti di cyber security ripetono una regola molto semplice: una presa sconosciuta non è mai soltanto una presa, se può trasferire dati. Il principio richiama il cosiddetto juice jacking, il rischio legato alle connessioni USB non controllate nei luoghi pubblici. In auto, più che a un attacco sofisticato, si pensa soprattutto alla privacy. Prima di restituire una vettura a noleggio, ad esempio, è meglio cancellare il telefono abbinato dal menu di bordo e ancora prima evitare di dare permessi inutili. Bastano pochi secondi di distrazione per lasciare le nostre tracce.

Fa e Giovanotti, parlavamo prima di ricariche del telefono in auto. La scelta più pratica a questo punto resta il caricatore da presa di 12 volts, la vecchia presa accendisigari, purché sia un modello di buona qualità e compatibile con USB-C Power Delivery o con standard equivalenti adatti al proprio telefono. Non serve puntare a potenze esagerate. Per molti smartphone moderni un caricatore da 20 o 30 watt basta già per una ricarica più stabile e più rapida rispetto alla USB di serie dell'auto. Attenzione anche al cavo, spesso trascurato, deve essere integro, certificato e adatto alla potenza indicata. Per chi viaggia spesso, un power bank certificato è un'altra soluzione sensata, soprattutto in treno, in aeroporto, quando si usa una auto non propria. I modelli con marchio CE, protezione da sovraccarico e ricarica rapida, aiutano a ridurre i rischi e permettono di non dipendere dalle prese del veicolo. In macchina poi valgono poche regole di buon senso: niente telefono lasciato sotto il sole, niente cavi rovinati, niente autorizzazioni date al volo al sistema multimediale. La porta USB dell'auto può andare bene per un'emergenza, ma per caricare ogni giorno lo smartphone oggi non è sicuramente la scelta migliore. Torniamo in autostrada. Veicolo fermo e conseguenti code in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna sono di 3 km con tendenza all'aumento. Code per il ripristino di un incidente, ormai il ripristino è risolto e rimane questa coda con tendenza comunque alla diminuzione in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. 1 km per lavori anche tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est.

0: I Jungle con Sunshine. Pochi secondi mancano alle 7.45. Noi siamo prontissimi per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni, le vediamo insieme partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Calenzano ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna si è formata una coda di 3 km a causa di un camion in panne con il traffico che defluisce soltanto su una corsia. Mentre tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione di Firenze registriamo un chilometro di coda per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente che da poco però sono terminati e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, tra Pedaso e Fermo verso Ancona sono 2 i chilometri di coda per un cantiere di lavoro. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società per lavori, registriamo code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

l'ultimo con Romantica. C'è un comune in Italia che ha imposto un prezzo calmierato della benzina per contrastare il caro carburanti che ha fatto schizzare il costo di diesel e verde. A Valle Castellana, in provincia di Teramo, spiega l'assessore ai grandi eventi di Roma, i cittadini possono fare benzina a un prezzo calmierato di 1,75 euro al litro nella pompa di benzina gestita direttamente dal comune. E quindi complimenti al sindaco Camillo D'Angelo, presidente della provincia e colonna di Progetto Civico Italia, per questa scelta che migliora concretamente la vita delle famiglie. Con una gestione pubblica, la pompa di benzina vende il carburante al prezzo di costo, senza margini di guadagno, permettendo così ai cittadini di risparmiare tra i 10 e i 20 centesimi al litro. Tradotto significa risparmiare circa 10 euro per un pieno di 50 litri. È la dimostrazione di quanto il paese abbia bisogno del pragmatismo e della politica del fare degli amministratori, conclude Onorato. Il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, quindi fino a domani, come prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito dell'IVA. Oggi i prezzi dei carburanti si sono mantenuti stabili dopo i continui rialzi degli ultimi giorni. Infatti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,131 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,088 per la benzina, 2,204 per il gasolio.

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 8.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Al fianco dell'Ucraina, i volenterosi, più sanzioni contro la Russia, annunciate esercitazioni militari congiunte da ottobre. L'Italia non parteciperà. Giorgia Meloni, invieremo generatori elettrici. Kiev-Mosca nella notte ancora raid incrociati. L'offensiva economica di Trump, raffica di misure contro l'Iran e chi commercia con il regime. Il segretario al tesoro Bessent, nessuno è escluso, nemmeno la Cina. Vola il prezzo dei carburanti, Pichetto Fratin, valutiamo ogni ipotesi possibile. Le opposizioni, dal governo solo misure tampone. L'Europa sugli extra profitti, competenza degli stati membri. Difterite, in Sicilia è istituita una task force per rafforzare le vaccinazioni. Nuove positività tra amici e familiari della bimba di 4 anni morta a Palermo. Oceani mai così caldi, allarme di Copernicus. Nel nostro paese breve tregua, poi la temperatura tornerà a salire. Scoperta la stella più veloce della Via Lattea, percorre 25.000 km in un secondo e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della galassia. Un supereroe da botteghino, successo record per l'ultimo film di Spider-Man, superati i 2 miliardi di incassi, ora nella tela dell'uomo ragno c'è Titanic. Calcio, la Roma c'è, all'Olimpico poker contro la Fiorentina, Super Malen ne fa 3, a Bologna vince la Lazio, Gattuso sorride, debutto con gol per Frattesi.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda, la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

una storia veramente particolare quella che accompagna la nascita di questa canzone di Al Stewart, The Year of the Cat. Pensate che Al Stewart iniziò a comporre il testo del brano dopo aver sentito le note eseguite al pianoforte di Peter Wood, che è l'autore appunto della musica. La stesura del testo fu molto laboriosa. Stewart compose infatti inizialmente un testo dal titolo Foot of the Stage, che era dedicato al comico teatrale britannico Tony Hancock, morto per overdose nel 1968. Il testo però non convinse la casa discografica, che disse di non conoscere Tony Hancock, e così Stewart dovette cambiare parole e titolo della canzone. Fece un secondo testo dedicato alla principessa Anna e recava il titolo Horse of the Year, cioè il cavallo dell'anno, ma anche questo nuovo testo non ottenne i favori della casa discografica. L'idea del testo definitivo, cioè Year of the Cat, venne a Stewart quando vide la propria ragazza sfogliare un libro di astrologia vietnamita al capitolo dedicato all'anno del gatto. Nel nuovo testo il richiamo ripetuto ad ogni fine strofa all'anno del calendario orientale crea una suggestione quasi mistica, in cui una ragazza vestita di seta compare in un luogo metaforicamente fuori dal tempo e dalla realtà con la sua carica di seduzione e semplicità sensuale a cui non si può far altro che abbandonarsi. E questo ebbe fortuna perché il singolo raggiunse il quinto posto delle classifiche in Italia, dove risultò il 22esimo singolo più venduto nel 1977, il sesto posto delle classifiche nei Paesi Bassi e l'ottavo posto negli Stati Uniti. Insomma, una canzone che sta ormai sfiorando il mezzo secolo e che ancora risulta essere molto bella e suggestiva. Torniamo al presente. Code per lavori in auto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione sud Milano, code per attraversare la dogana svizzera in A9 tra Lago di Como e Chiasso, code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, 30 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Bologna per percorrere 12 chilometri, 2 chilometri di coda per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona, code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima.

0: Santeria Madonna, che poi è un celebre nightclub di New York, molto importante nella scena musicale degli anni Ottanta, legato anche agli inizi della carriera di Madonna. Il nome è un gioco di parole tra dance, cioè ballo, e caffetteria, quindi è venuta fuori questa crasi, danzateria, quindi scherzosamente potremmo renderlo come la caffetteria del ballo, o più liberamente il posto dove si va a ballare, magari si può prendere anche un caffè. Insomma, è una nuova Madonna che si rifà alle origini con eventuali richiami anche abbastanza evidenti agli anni Ottanta, torna quindi alle sue radici dance, ma con un suono tutto nuovo, energia, ritmo e quell'inconfondibile voglia, insomma, di farci ballare. E questa è una novità che già sta girando da diverse settimane qui su Rai Radio. Torniamo agli aggiornamenti della viabilità in A8 tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano, code per lavori, code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, pedoni sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione sud, code a tratti in A1 tra la Compla area di Firenze Nord e la variante di Valico, 30 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per lavori in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona, code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Basta poco, ce lo ricorda Vasco Rossi.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band. Ed è arrivato il momento di viaggiare in sicurezza con la polizia stradale.
1: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.
2: Raiso Radio Estate.
0: Siamo collegati con il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente del COPS di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli utenti che ci ascoltano in questo momento. La giornata di oggi non è caratterizzata da previsioni di incremento di traffico. Pertanto registriamo un regolare andamento della circolazione su tutte le arterie viarie del territorio nazionale. Per chi è in partenza, ricordiamo, prima di affrontare il lungo tragitto, di controllare lo stato del veicolo, in particolare l'usura degli pneumatici, che costituiscono un principio importante per la stabilità del veicolo e la sicurezza della circolazione. Partire con gli pneumatici in cattivo stadio aumenta il rischio di forature, la perdita di aderenza e quindi il mancato controllo del proprio veicolo durante la marcia. Non permettete che una svista possa pregiudicare la vostra vacanza. Abbiate cura dei vostri pneumatici affinché loro abbiano cura della vostra sicurezza. La Polizia di Stato vi augura buona giornata e buon viaggio.

Olivia Rodrigo, sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto entro la fine di questo mese. Sul tratto Castellanza-Legnano sono stimati i tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nelle giornate di domani e di giovedì nella fascia oraria pomeridiana. In alternativa consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada a Legnano. E tra l'altro infatti ci sono anche adesso delle code per lavori tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Code in A9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, terminate quelle in A12 tra Chiavari e il Rapallo. Abbiamo code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Code di 1 chilometro ma con tendenza alla diminuzione per lavori tra Pedaso e Fermo in A14 direzione Nord Ancona. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Rallentamenti ci segnalano adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Scandicce e Firenze-Scandicce in direzione del capoluogo toscano. Arriva Tiziano Perverso con Perverso.

0: ci vai tu. 8:45, siamo pronti per un altro collegamento insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene sostanzialmente scorrevole sulla rete, con poche eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano ed il Bivio, con la 1 direttissima verso Bologna, registriamo code a tratti a causa del traffico intenso. Si attraversano in circa 15 minuti. Mentre sulla 14 Adriatica, tra Pedaso e Fermo verso Ancona, c'è 1 chilometro di coda per lavori, con il traffico che defluisce solo su una corsia. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori alle barriere di sicurezza, si transita su 2 corsie e ci sono code tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori code le registriamo tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Jason Ross con I'm Yours. Sono le 8:53, sta per scadere il mio tempo a disposizione, ma c'è chi prende
1: chi
0: il testimone, chi ne approfitta, chi si è impossessata dello studio.
1: Sai come sono fatta.
0: Tra l'altro starai 4 ore.
1: Insaziabile.
0: L'avete riconosciuta? L'avete riconosciuta?
1: 348-103-1010.
0: Per dire di chi si tratta. Oggi non lo diciamo, ecco. Vediamo un po'. Vediamo
1: che
0: un po'
1: sorpresa.
0: Che sorpresa. Comunque, sembra una donna, Sembra una donna.
1: Beh, sì, sì. Penso di
0: no,
1: sì.
0: Nel senso, intanto ho cercato di dare qualche indizio.
1: Vabbè.
0: È una donna, che proviene dall'Abruzzo.
1: Dall'Abruzzo.
0: Sì, un altro indizio.
1: Sì.
0: Va bene, non diciamo altro. Sarà lei a seguirvi per le prossime ore. Una mattinata piuttosto tranquilla, abbiamo poche notizie in nostro possesso, ne approfitto per ricordarle. Le code per lavori in A8 tra Busto Arsizio e Legnano, lavori peraltro previsti per il montaggio delle barriere fonoassorbenti. Poi code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, causate dal traffico intenso in direzione di Bologna. E ancora parliamo di cantieri, tra Pedaso e Fermo in A14 verso Ancona 1 chilometro, ma con la tendenza alla diminuzione. Code per lavori anche sul tratto urbano della 24 a Roma, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Allora, donna misteriosa, ti lascio tutto nelle tue mani.
1: Ciao, uomo conosciuto.
0: Ecco, benissimo. Grazie a Stefano Belli per la collaborazione tecnica, unitamente ad Alessandro Adriani. Vi lascio con la musica di Rama Cabana.

quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington inasprisce la stretta economica su Teheran e annuncia sanzioni secondarie per tutti quei paesi che sosterranno la Repubblica Islamica. 5 i settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Fredda la Cina, principale partner economico di Teheran. Tuteleremo i nostri interessi, afferma Pechino. E non è tardata ad arrivare anche la reazione di Teheran. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzoni.
2: Come prima reazione alle sanzioni americane, Teheran ostenta sicurezza. Su X, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive che i partner commerciali dell'Iran hanno dichiarato che non terranno conto delle decisioni americane e quindi delle nuove sanzioni. E il Ministero degli Esteri parla di terrorismo economico. Intanto il rial, la valuta iraniana, ha toccato un nuovo minimo storico sul dollaro. I Pasdaran promettono ritorsioni in campo economico ed energetico e avvertono i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane che saranno considerati dei nemici e quindi entreranno nel mirino della Repubblica Islamica. Ma sembrano esserci crescenti divergenze all'interno della leadership iraniana su come gestire il conflitto con Washington. Mentre da una parte il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran non può continuare la guerra per sempre, che è il momento di tornarsi a sedere al tavolo dei negoziati, i guardiani della rivoluzione continuano a rifiutare il dialogo. Ieri a Teheran è arrivato il capo dell'esercito pakistano, che ha incontrato Ghalibaf, che ha incontrato Pezeshkian. Il maresciallo Munir sta cercando di riannodare i fili della diplomazia dopo aver parlato al telefono con Donald Trump. Insomma, i negoziati, anche se sotto traccia, vanno avanti.
1: E nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro, causando 2 morti. Kiev ha risposto con un raid contro una raffineria nella regione russa di Krasnodar, dove si registrano altre 2 vittime. Intanto oggi a Mosca la visita dell'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, per una serie di incontri diplomatici. E ora andiamo a Milano per sentire come le borse stanno reagendo a queste nuove tensioni in apertura di contrattazioni. E ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti.
3: Dopo il discorso del segretario del Tesoro statunitense Bessent sulle nuove sanzioni all'Iran, la reazione dei mercati è stata cauta. Si registra un calo del petrolio, il Brent è scambiato a $91.30 rispetto al picco di oltre $94 di venerdì, una discesa che viene letta o come una fiducia in un possibile accordo tra le parti o più semplicemente come prese di profitto dopo i rialzi dei giorni scorsi. Le borse europee aprono in rialzo, Milano più 0,56% in linea con Parigi, più caute Francoforte più 0,40% e Londra più 0,23%. Sono positivi anche i future sui listini americani, più 0,30% per quello sull'S&P 500. Sulla borsa di Parigi c'è in evidenza il titolo di EssilorLuxottica, meno 0,28%. Questo dopo che Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenico del fondatore di Luxottica, ha annunciato con una lettera indirizzata al presidente Francesco Milleri e al CDA le dimissioni dagli incarichi nel gruppo. Il 31enne, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definita impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro. Linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca: ha pensato a morte per €50. Questo è il probabile momento dell'uccisione del clochard 62enne a Caserta lo scorso venerdì, avvenuta nell'indifferenza generale ma ripreso in un video. Convalidato il fermo di un uomo, anche lui senza fissa dimora, che ha confessato dopo l'arresto. E a Bibione, Venezia, altro episodio contro un 80enne scaraventato in un fiume senza motivo.
4: Sono stati identificati i presunti aggressori dell'anziano gettato in acqua domenica all'alba a Bibione. Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando a quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
5: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
4: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
0: identificati. Davide Calimani, GR1.
1: Sport calcio, la Roma ha sconfitto 4-0 la Fiorentina nel posticipo del primo turno di Serie A. All'Olimpico decide una tripletta di Malen, a segno anche Pisilli. A Bologna successo per 1-0 della Lazio di Gattuso, rete decisiva nel secondo tempo del neoacquisto Frattesi. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
6: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Allora, per stasera pensavamo cinema,
9: sì, certo,
8: però magari prima da Giulia, poi
9: come no?
8: E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
9: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
10: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Viaggio insieme con Prince, 9:11 di questo martedì 25 di agosto 2026. Giusy Panara con voi dopo Alessandro De Gerardis, che ci ha tenuto compagnia, ci ha tenuto informati fino a questo momento. Sono anche con Alessandro Adriani, che si occupa della parte tecnica, e con poche notizie e poco traffico, devo dire. Parto dalla 1 tra Calenzano, il bivio 1 variante di Valico, direzione Bologna, ci sono code a tratti sulla Complanare Poasco via Emilia, la chiusura di Poasco in uscita in entrambe le direzioni. Sull'Adriatica 2 chilometri per lavori tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona. Code per lavori anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Attenzione sulla 26 dei trafori tra la diramazione A4 e Vercelli Est verso Gravellona, un incidente. Poi rallentamenti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Code al traforo del Monte Bianco al piazzale Francese, le code sono verso sud con un'attesa di 15 minuti.

maltempo in Lombardia. Dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi causati dall'ondata di maltempo che ha interessato diverse aree della Lombardia. Sono oltre 190 gli interventi effettuati o ancora in corso, principalmente per alberi e rami pericolanti o caduti in strada, danni d'acqua, dissesti statici e rimozioni di elementi resi pericolanti dal forte vento. La provincia maggiormente interessata è Varese con oltre 100 interventi, poi c'è Como con circa 35, Milano con circa 30. Interventi sono stati effettuati anche nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Lodi, Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova, Cremona e Bergamo. Particolarmente impegnativo il dispositivo di soccorso nel Varesotto, dove per far fronte alle numerose richieste sono state inviate in supporto al comando di Varese 5 squadre provenienti da altri comandi della regione, 3 dal comando di Milano, 2 da quello di Monza e Brianza. La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti o pericolanti, in alcuni casi finiti su strade, auto, abitazioni e linee elettriche, oltre a coperture danneggiate e allagamenti. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per rispondere alle richieste di soccorso ancora in corso e per la messa in sicurezza delle aree interessate. Tutto questo in Lombardia, ne sapremo comunque di più tra poco, intorno alle 9:45, con un altro aggiornamento meteo da studio.

Parlavamo poco fa del maltempo in Lombardia, andiamo sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove è segnalato un allagamento poco prima di Gallarate in entrambe le direzioni e poi rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata 3 km prima della statale 341 in direzione incrocio statale 11 Magenta Boffalora. Raccordo Bettolle Perugia, veicolo in avaria, per questa ragione è chiusa una corsia poco prima di Perugia Centro direzione Perugia. Sulla Melfi Potenza a Sant'Angelo Possidente 4 km prima il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Ci sono rallentamenti anche sulla via Appia all'altezza della statale 106 in entrambe le direzioni. Statale 36 del Lago di Como e dello Splug è chiusa una corsia per incidente ad Abbadia Lariana in direzione di Monza. E poi sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro 16 km dopo lo svincolo di Nola della 30 la Caserta Salerno in direzione Capua, il traffico è rallentato per materiali dispersi.

maltempo non solo in Nord Italia ma anche all'estero. Stiamo parlando della Francia, il sud-ovest della Francia, dove un tornado si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio, in particolare sul comune di Poma, che conta circa 1000 abitanti, secondo quanto riferito dalla prefettura dell'Aude nel sud-ovest della Francia. 39 persone sono rimaste ferite, di cui una quindicina ricoverate in ospedale, ma senza grandi gravi conseguenze, ha reso noto la sottoprefetta Le Marchand, citata dai media francesi. Il bilancio dei danni materiali è di 300 abitazioni danneggiate, di cui oltre 200 sono state oggetto di operazioni di ricognizione, e questo riporta una agenzia battuta da poco. Allora vediamo ancora le notizie dalle nostre autostrade. Riparto dal traforo del Monte Bianco, l'attesa al piazzale francese in direzione sud è di 15 minuti, ci sono code poi per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, 2 chilometri tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze.

0: Le previsioni del tempo alle 9.45 minuti con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Situazione variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Stamane sul nostro paese ha piovuto, come stanotte. In queste ore sta piovendo tra la Toscana, le Marche, ma anche al settentrione, sulla parte più orientale. Situazione che nel corso della giornata tenderà a ripetersi, ovvero arriveranno un po' le precipitazioni su tutte le regioni centrali e settentrionali. Saranno a tratti anche intense sotto forma di temporale, in una situazione però variabile che tenderà al miglioramento dalla serata. Infatti questo sistema nuvoloso che sta attraversando il nostro paese, che proviene dalla penisola iberica, lascerà in serata quasi del tutto il settentrione ma anche le regioni centrali, lasciando un cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, giusto con qualche fenomeno residuo a ridosso dei monti e sulla parte più orientale del settentrione. Situazione che però vede un sud in una situazione completamente diversa, ovvero al sud siamo protetti da un anticiclone, quindi non ci sono precipitazioni se non sulla Campania e sul Molise nella parte più settentrionale, protetti anche per quanto riguarda le temperature. Infatti oggi saranno ancora elevate al sud, raggiungeranno nelle aree più interne della Puglia ma anche della Sicilia i 40 gradi, situazione che invece al nord è leggermente diversa, dove le temperature scenderanno leggermente per effetto dei fenomeni della copertura nuvolosa che abbiamo avuto e che avremo durante la giornata. Domani sarà un tempo che migliora, classici temporali pomeridiani sulle Alpi e le Prealpi, qualcosa sull'Appennino settentrionale, in un contesto di bel tempo con temperature che tornano ad aumentare.
0: E meno male che tornano ad aumentare le temperature. Questo è il quadro, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah, no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore. Attenzione se siete in viaggio sull'Adriatica perché c'è un incendio, c'è anche fumo, dunque visibilità ridotta, molta prudenza. Siamo tra Termoli e Poggio Imperiale, poi 3 km di coda per incidente sulla Fipili, Empoli, Empoli Est in direzione di Firenze.

quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Amy Winehouse, l'abbiamo ascoltata con Back to Black, 5 minuti dopo le 10 di questo martedì 25 agosto 2026. Giusy Panara con Alessandro Adriani che si occupa della parte tecnica. Traffico intenso in autosole, i rallentamenti sono verso Bologna tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, con Planare, Poasco, via Emilia. È chiusa per il ripristino dopo un incidente l'uscita di Poasco in entrambe le direzioni. Per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano un chilometro di coda, e per lavori sull'Adriatica un chilometro verso Ancona tra Grotta a Mare Fermo. Attenzione, rinnovo l'invito alla prudenza se siete in viaggio sulla Bologna-Taranto in avvicinamento al tratto Poggio Imperiale-Termoli, perché c'è fumo per un incendio, dunque la visibilità è ridotta. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Pedoni si muovono sulla Complanare del tratto urbano tra Torcervale e la fine Complanare in carreggiata ovest verso la tangenziale est. Code per incidente sulla 26 dei trafori, un'auto in emergenza, le code tra la diramazione A4 e Vercelli est in direzione nord verso Gravellona. Incidente e code anche sulla Firenze Pisa Livorno, 3 km tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze. C'è una novità dalla A12 tra Genova Est e Recco verso Livorno, code per un veicolo in difficoltà. Code poi al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al Piazzale Francese, le code in direzione sud.

Peggy Gou, 10:13 minuti, lo stress da vacanze finite, ai ai ai. Allora l'ADN Kronos Salute è un articolo in cui è compresa un'intervista alla psicologa Giannini. Il rientro dalle vacanze può essere difficile perché costringe a cambiare nuovamente le proprie abitudini. Durante le ferie siamo abituati al relax, ai ritmi più lenti, alle passeggiate all'aperto, a guardare meno l'orologio, a controllare poco le mail. Tornare alla vita quotidiana significa invece riprendere gli impegni e affrontare nuovamente le difficoltà di tutti i giorni. Le temperature sono ancora elevate, è prevista una nuova ondata di calore, poi ci sono bollette, soprattutto quella energetica, che può risentire dei maggiori consumi di aria condizionata. A questo si aggiungono il caro benzina, il traffico, la scuola dei figli, il rientro al lavoro, le notizie allarmanti sul piano politico, economico e climatico. Sono tutti fattori di stress della vita quotidiana, spiega appunto l'ADN Cronos Salute Anna Maria Giannini, docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Come affrontare il rientro? Nei primi giorni Giannini consiglia di concedersi un rientro soft, per esempio si può preparare la colazione come in vacanza, in modo salutista, con ritmi più lenti, dedicarsi allo stretching mattutino, muoversi a piedi o in bicicletta e concedersi qualche piccola coccola in più. Queste attenzioni però, avverte la psicologa, tendono a diminuire con il ritorno alla routine. Gli orari di lavoro, le riunioni, le corse, le spese finiscono rapidamente per prendere il sopravvento. Per questo, secondo Giannini, può essere utile ritagliarsi del tempo per se stessi. Chi ne ha la possibilità, consiglia, può per esempio concedersi qualche giorno alle terme per recuperare energie e ridurre lo stress. Chi invece non può partire per motivi economici può prolungare l'effetto positivo delle vacanze attraverso piccoli momenti di benessere quotidiano, dedicarsi ad un'attività piacevole, concedersi una pausa o semplicemente prestare più attenzione alle proprie esigenze. Questi sono i consigli per chi sta vivendo lo stress da fine vacanza. Io vorrei aggiungere che in molti poi purtroppo per diversi motivi sono stressati perché le vacanze non l'hanno proprio fatte. Vabbè, detto questo, 10:15 minuti per tutti voi, invece l'augurio di una buona giornata in vacanza oppure fine vacanza, ma insomma questa è la vita, si riprende con anche con un rinnovato entusiasmo dopo un periodo di riposo.

Attenzione se siete in viaggio in A1, perché è venuto da poco un incidente, sta provocando già code di 2 chilometri tra l'inizio con Planare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Traffico e rallentamenti tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna. Sulla 7, la Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, c'è 1 chilometro di coda per lavori. Per un mezzo fermo invece sulla A12 tra Genova Est e Ricco verso Livorno ci sono code. A tratti le code sull'Adriatica, traffico verso Bologna tra Faenza ed Imola, per lavori invece verso Ancona tra Grotta a Mare e Fermo, 1 chilometro di coda. Altre code sulla diramazione per Ravenna, il traffico verso nord tra Ravenna e la 14. Tratto urbano della 24, le code sono tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale per lavori. I pedoni si muovono sulla Complanare e tra la Torcervara e la fine Complanare verso la tangenziale est. Sulla 26 dei trafori, code per incidente, 1 chilometro tra la diramazione A4 e Vercelli est verso Gravellona. Code poi sulla Caserta Salerno a Salerno verso Caserta. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno, 3 chilometri di coda tra Empoli ed Empoli est direzione Firenze. 45 minuti di attesa al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, le code sono verso sud, traffico intenso.

0: 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
3: Eccola la musica dell'estate, delle estati passate su Raizo Radio. E questa mattina un tuffo nel passato, 1997, 2020, 1962.

Sole, abbiamo ballato il twist con Guarda come dondolo, Edoardo Vianello, prima Karaoke, Bunda Bash e prima ancora Dr. Jones, Acqua. Questo è il Summer Breeze di oggi. Andiamo sulla Venezia Trieste, ci sono code a Trieste Lisert in direzione Venezia, sono code al Casello, poi per incidente è stata chiusa una carreggiata tra San Stino di Livenza e la 28 verso Trieste, code tra Cessalto e la 28 verso Trieste, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste per questo incidente, in direzione opposta verso Venezia ci sono code per curiosi tra San Stino, tra la Tisana e San Stino di Livenza. Rallentamenti, veicolo in avaria, Poggi Bonzi verso Firenze, qui siamo sul raccordo Siena-Firenze.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Sono le 10:45 minuti, ci colleghiamo allora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo la situazione ed è maggiormente interessata la direttrice che va dal sud verso il nord della penisola. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza Sud e Basso Lodigiano verso Milano ci sono 4 km di coda causati da un incidente tra un'auto ed un camion. In alternativa il consiglio è quello di uscire a Piacenza Sud, proseguire sulla strada statale 9 via Emilia per poi rientrare sulla 1 alla stazione di Basso Lodigiano. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova per segnalare tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano un chilometro di coda per lavori in galleria, con il traffico che defluisce su una corsia ed un tempo di percorrenza di circa 20 minuti, il doppio del normale. E si viaggia su una corsia anche sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo verso Ancona, dove un chilometro di coda si è formato per lavori ad un cavalcavia. Restiamo in A14, il traffico è intenso con code a tratti tra Cesena Nord ed Imola in direzione di Bologna, per attraversarle servono 40 minuti. Ed il traffico è intenso con code anche sulla 30 Caserta Salerno, alla barriera di Salerno per chi viaggia in direzione di Caserta. Andiamo infine anche nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Ter, non gestito dalla nostra società, per segnalare che per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Prima di salutarvi ricordiamo di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
0: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì,
4: però
5: certo.
4: Magari prima andiamo da Giulia e poi
5: come
4: da Marco,
5: no?
4: E poi da lì,
5: sì, sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Imagine Dragons con Zero, 10 e 54 minuti. Attenzione, se siete in viaggio sulla 14 Adriatica c'è fumo, si sono formate anche delle code per questo incendio tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, visibilità ridotta. E poi sul tratto urbano della 24 per incidente è stato chiuso il bivio a 24 tangenziale est in direzione ovest dal grande raccordo anulare. Aggiungiamo che ci sono anche code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Andiamo anche in A14, le code a tratti tra Cesena Nord ed Imola verso Bologna, 40 minuti per percorrere il tratto. Attenzione in A4, un incidente all'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Freddie Mercury reinterpreta questo grande successo The Great Pretender a modo suo, ma in maniera dobbiamo dire abbastanza fedele all'originale, alle 11:05 minuti, e così ripartiamo su Rai Su Radio per verificare cosa sta accadendo sulle nostre strade e autostrade. C'è qualche novità ma anche diverse conferme. Allora, dalla Venezia a Trieste, la conferma di code al casello di Trieste Lizard direzione Venezia, incidente tra San Stino di Livenza e la 28 verso Trieste, è chiusa una carreggiata proprio per questa ragione. Ci sono code per l'incidente tra Cessalto e la 28 verso Trieste, è chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste, code rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque verso Venezia, tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 12 rallentamenti e code ora tra Carrara e Santo Stefano di Magra direzione Genova, raccordo Siena-Firenze, rallentamenti perché c'è un veicolo in avaria 3 km prima di Poggi Bonzi in direzione di Firenze.

ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

E parliamo ancora delle conseguenze del maltempo. Questa volta siamo in Toscana perché sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana nella notte scorsa per danni causati dal maltempo, in particolare allagamenti e alberi caduti o pericolanti. Nel Grossetano, squadre dei pompieri della sede centrale dei distaccamenti di Folloniche e Arcidosso sono al lavoro dalle 2 di notte con circa 25 interventi concentrati nei comuni di Gavorrano, Scansano, Montieri e nella zona di Giuncarico. Le principali criticità legate al vento forte hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti o pericolanti, alcuni allagamenti. Particolarmente delicata è stata la rimozione di una pianta caduta sulla strada statale Aurelia in direzione nord nel territorio di Gavorrano, con la temporanea interruzione della circolazione stradale dalla polizia stradale. Per gestire il volume delle richieste è stato disposto il rientro in sede della squadra di Arcidosso a supporto del comando centrale. Sono stati impiegati 15 vigili del fuoco con 7 mezzi che hanno operato per tutta la notte in un contesto già complicato. Ieri sera alle 21 una squadra di Manciano, di rientro da un precedente intervento, era stata allertata per un incendio di bosco e sterpaglie in località Convento nel comune di Scansano. Le fiamme però sono state domate. Vigili del fuoco al lavoro per danni da maltempo anche nel Livornese. Dalle 7 di questa mattina poco più di una decina gli interventi, con interventi ancora in corso. Le zone più colpite sono Cecina e Livorno.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Rai su Radio.

Bruno Mars su Isoradio fino alle 11:24. Proprio in quest'istante andiamo in autosole perché è venuto un incidente, sta provocando code di 5 km tra la fine con Planare Piacenza e Basso Lodigiano, direzione Milano. Un furgone ribaltato, è disponibile una corsia per i soli leggeri diretti a Milano. Il consiglio è quello di uscire a Piacenza Sud, seguire la statale 9, la via Emilia, per poi rientrare a Basso Lodigiano. Traffico rallentamenti, siamo ancora in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Biviono variante di Valico verso Bologna, incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma, incidente anche in A4 all'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni, poi sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone, Vignole Borbera verso Milano, 1 km di coda, 2 km per la stessa ragione tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In alternativa, chi proviene da Milano-Torino può percorrere la A26. Andiamo sull'Adriatica, dove è avvenuto un incidente, tra le auto coinvolte, tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, code a tratti tra Cesena ed Imola verso Bologna 40 minuti, a Rimini Sud in uscita in entrambe le direzioni code, tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna code, rallentamenti per lavori tra Fermo e Pedaso verso Pescara, 1 km per lavori tra Pedaso e Fermo verso Ancona, code a tratti tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, poi rallentamenti tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14 verso nord, code per traffico intenso.

invito a danzare questa dance Barry Can Swim alle 11:32 minuti. Non balliamo noi adesso, ma andiamo sul tratto urbano della 24, perché per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code. E poi è stato chiuso il bivio a 24 tangenziale est in carreggiata ovest dal grande raccordo anulare, ma qui per incidente mezzo fermo che provoca code sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravelluna, code invece per traffico sulla Caserta Salerno a Salerno verso Caserta, traffico congestionato poi verso Caserta tra Mercato San Severino e Salerno. Andiamo anche sulla Firenze Pisa Livorno, perché tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze il traffico è rallentato, mentre tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze i rallentamenti sono per un mezzo in fiamme. Traforo del Monte Bianco, le code al piazzale francese verso sud con un'attesa di un'ora, code anche al piazzale italiano verso nord, verso Chamonix, qui l'attesa è di 15 minuti.

Anche questa si ballava parecchio, questa Instant Replay, che poi è una, ce l'abbiamo proprio in studio, è una macchina che utilizziamo, si utilizza ogni tanto per così arricchire un po' la nostra trasmissione. Allora andiamo adesso sulla 4, la Venezia Trieste, perché ci sono code alla barriera di Trieste Lisert in direzione di Venezia, e ancora in A4 le notizie di incidente, traffico bloccato tra Sanstino di Livenza e la 28 verso Trieste, code, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, quindi verso Venezia, tra la Tisana e Sanstino di Livenza, è chiusa una carreggiata tra Sanstino di Livenza e la 28 verso Trieste, le code tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste, chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste, sempre per incidente. Raccordo Siena Firenze, rallentamenti, veicolo in avaria poco prima di Poggi Bonzi, direzione Firenze, sulla 12 rallentamenti e code tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova.

0: averti Adriano Celentano. Ci concentriamo di nuovo sulla violenta ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia, in particolare questa volta parliamo della provincia di Varese e dell'aeroporto di Milano Malpensa. Nella serata di ieri la perturbazione ha causato trombe d'aria, abbattimenti di alberi e pesanti disagi sia alla viabilità locale sia al traffico aereo dello scalo. La provincia di Varese è risultata l'area più colpita della Lombardia, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. I danni maggiori nel comune di Gorla Maggiore, Busto Arsizio e Ferno. A Gorla Maggiore una tromba d'aria ha causato l'abbattimento di alberi e lo scoperchiamento di un tetto, mentre a Ferno detriti e piante cadute hanno temporaneamente bloccato alcune strade. Pesantissime le ripercussioni sull'aeroporto di Milano Malpensa, dove la fase più acuta della tempesta ha provocato l'allagamento delle piste e di alcune aree del terminal. Sul fronte dei trasporti aerei si sono registrati forti ritardi e numerose cancellazioni. Nella serata di ieri sono state registrate ben 13 cancellazioni per voli in partenza, a cui si sono aggiunte altre 3 cancellazioni nella mattinata odierna a causa dell'indisponibilità di aeromobili ed equipaggi. Diversi voli diretti a Malpensa sono stati dirottati per motivi precauzionali verso scali alternativi come Linate, Torino e Bergamo, oppure fatti rientrare all'aeroporto di partenza a causa della forte attività elettrica e del maltempo.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridata.

Andiamo subito in autosole, perché tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano si segnalano 6 km di coda a causa del ribaltamento di un furgone al chilometro 53. Il traffico scorre su due corsie. Per i soli leggeri diretti verso Milano, il consiglio è quello di uscire a Fiorenzuola, seguire la statale 9, la via Emilia, per poi rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Per i mezzi pesanti invece si consiglia di prendere la diramazione di Fiorenzuola, seguire la 21, la Torino Piacenza, uscire a Cremona, seguire poi la provinciale 234 Codugnese per poi rientrare in A1 a Casal Pusterlengo. Questi i consigli per evitare le lunghe code tra la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano, 6 km per incidente. Incidente anche tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, sono coinvolte 4 auto. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale di mezzogiorno delle 12, tra pochi minuti, e ci ritroveremo subito dopo. A più tardi.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 12. 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti annunciano i dettagli della stretta economica sull'Iran e sui paesi che sostengono la Repubblica Islamica e offrono ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici dei guardiani della rivoluzione e su altre figure di primo piano, compresa la guida suprema Ali Khamenei.
3: Nuova stretta degli Stati Uniti sull'Iran. Washington colpisce 60 entità della Repubblica Islamica con l'obiettivo, nelle parole del segretario al tesoro americano Bessent, di tagliare ogni linfa al regime e minaccia nuove sanzioni secondarie contro chi continuerà a fare affari con Teheran, nessuno escluso, nemmeno la Cina. Pechino replica duramente. La cooperazione con l'Iran, sostiene il ministero degli esteri cinese, rispetta il diritto internazionale. La Cina, aggiunge, tutelerà i propri interessi e respingere sanzioni unilaterali definite illegali. Teheran prepara intanto un piano biennale per contrastare la strategia americana. I Pasdaran minacciano ritorsioni contro Washington e contro i paesi che decideranno di seguirne le scelte. Questa nuova escalation rischia di avere un costo soprattutto per la popolazione iraniana, già alle prese con crisi economica e inflazione. E secondo gli analisti, questo assedio economico potrebbe finire per compattare il regime e spingere i Pasdaran verso una linea ancora più intransigente. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, ancora una notte di raid aerei a lungo raggio con danni a infrastrutture strategiche e quartieri residenziali da entrambe le parti della linea del fronte, quasi 900 gli attacchi russi contro la regione di Zaporizhia, uccise due persone. Droni sono invece tornati a colpire l'area di Krasnodar, dove è stata attaccata una raffineria. Anche qui si contano due morti. Intanto l'unica raffineria presente nella regione di Rostov ha annunciato la sospensione delle attività in seguito all'attacco ucraino. A Mosca il ministro degli esteri Vaticano Gallagher ha incontrato il responsabile della politica estera russa Lavrov. Seguirà a breve una conferenza stampa. Nuovi rialzi per i carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è 2,15 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio. Il Codacons segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. Il manager 31enne ha annunciato in particolare le dimissioni da presidente del colosso dell'occhialeria Ray-Ban. Nella lettera di dimissioni, riportata da Milano Finanza, Del Vecchio parla di una gestione aziendale definita distante e impersonale. La cronaca: è morto dopo due giorni il 18enne di origini marocchine colpito da una bottigliata alla testa durante una lite avvenuta a Cerea nel Veronese. Il giovane ricoverato all'ospedale di Borgo Trento non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. L'aggressore, che era ricercato dai carabinieri, si è costituito ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. Il furto delle opere di Antonello da Messina al Museo della Città, indagato uno dei custodi per false dichiarazioni.
4: Era stato convocato in procura nei giorni scorsi, insieme ad altri tre colleghi che erano in servizio insieme a lui la sera del furto. Ma da persona informata sui fatti, uno dei custodi è diventato indagato. Troppe le contraddizioni nella versione riferita ai magistrati. Secondo quanto ricostruito finora, i malviventi avrebbero agito in pochi minuti, riuscendo a impossessarsi di alcune preziose opere di Antonello da Messina. Quando la sirena è scattata nella sala, un custode l'avrebbe disattivata, credendo in un falso contatto per poi riattivarla pochi minuti dopo, senza però effettuare controlli né chiamare il 112. Un'altra custode avrebbe invece dichiarato di non aver sentito nulla. Le versioni degli addetti non coincidono. Non è quindi ancora chiaro se il furto delle opere al Mume della sera del 15 agosto sia stato facilitato dalla negligenza nei controlli o dalla presenza di una talpa interna. Michela Mancini, GR1.
2: La bimba di 4 anni morta a Palermo per sospetta difterite, i genitori hanno presentato una denuncia, querela, contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Madre e padre indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia e i 4 fratelli hanno denunciato le condotte poste in essere dal personale sanitario delle strutture ospedaliere di Palermo e nominato un proprio consulente di parte. All'indomani della decennale del terremoto in centro Italia, il ricordo torna ancora alla notte del devastante sisma. Alessandro Tatti, all'epoca nel corpo dei forestali di Lionessa, in provincia di Rieti, arrivò ad Amatrice pochi minuti dopo la prima scossa. La foto con lui che estraeva un ragazzo vivo da un palazzo crollato finì in quei giorni sulle prime pagine del New York Times. Lo abbiamo intervistato.
5: Appena arrivati ci siamo resi conto che stavamo in uno scenario completamente di morte e di dolore. Strade interrotte, palazzi crollati, era avvolta nel buio più profondo.
6: Qual è la prima immagine che ricorda?
5: Dolore, sconforto, grida, polvere. Ricordo tanta emozione nell'aver salvato un ragazzo giovane sotto le macerie. Ricordo una situazione di pericolo che vivevamo in quel momento sia io che i colleghi che operavano insieme a me e che non sapevamo dove poggiavano i nostri piedi.
6: Oggi, dopo 10 anni, cosa significa tornare a quella notte?
5: Rivivere quelle emozioni, rivivere quella paura, quell'insicurezza, quell'incertezza, quel dolore che comunque vivo nei ricordi di tutti.
6: L'ha rincontrato il ragazzo che lei ha salvato?
5: No, sinceramente mi avrebbe fatto piacere rincontrarlo, riabbracciarlo.
6: Cosa gli direbbe?
5: Come sta?
6: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: Sport calcio, il sorriso delle romane ha chiuso il primo turno di Serie A, entrambe vincenti, seppur con diverse modalità.
7: La Roma riparte da Malen, dalla sua tripletta. L'olandese vuole ripetere, se non migliorare, i numeri già pazzeschi dell'anno scorso. Contro la Fiorentina finisce 4-0, c'è spazio anche per il gol di Pisilli nel finale. Controllo totale del match per i giallorossi, un Dybala ispiratissimo illumina l'Olimpico con 3 assist. Il nuovo arrivato Mora dà un assaggio delle sue qualità, soprattutto nel dribbling. Esordio convincente anche per il Primavera, Emanuele Lulli, schierato a sorpresa da Gasperini.
8: Vedevo la squadra molto molto positiva in tutti e quanti gli elementi, chi gioca, chi entra, c'è un bel clima.
7: Fiorentina, zeppa di nuovi acquisti, è un cantiere ancora aperto. Fatica molto di più la Lazio in casa del Bologna. 1-0 per i biancocelesti col gol del più atteso, il nuovo arrivato Davide Frattesi. Ma le occasioni sprecate dagli emiliani sono tante. Protagonista l'estremo difensore laziale Mandas, come ammette Gattuso, che porta però a casa 3 punti importanti.
9: Abbiamo fatto un po' le cose a metà, siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche. Ci ha tenuto in vita il nostro portiere, è la verità, però vista una squadra viva.
7: Giacomo Prireschi, GR1.
2: Chiudiamo con il cinema. Martin Scorsese sarà il presidente onorario dei premi David di Donatello. Il regista statunitense ha così accolto la proposta del ministro della cultura Giuli. In una lettera proprio al ministro, Scorsese ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento. Il cinema italiano, ha scritto, è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita. Ci fermiamo qui, ora la linea all'informazione regionale. Il prossimo GR torna come di consueto alle 13. Buon ascolto.
10: Destinazione estate con Raizo Radio.
11: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Meravigliosa Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, e così ripartiamo alle 12:12 proprio in questo istante, subito dopo l'informazione, le notizie del GR1. Questo è Rai Radio Radio con Alessandro Adriani e Giusy Panara, con voi ancora per un'oretta. Traforo del Monte Bianco, ci andiamo perché ci sono code al Piazzale Italiano verso nord con un'attesa di 15 minuti, ben più lunga l'attesa al Piazzale Francese, 1 ora e 15 minuti le code in direzione sud. Per un mezzo in fiamme invece sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono code di 1 chilometro tra Empoli ed Empoli Est direzione Firenze. Andiamo sulla Caserta-Salerno, qui il traffico è congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e ci sono code a Salerno verso Caserta, traffico congestionato con code anche tra Maddaloni e l'Autosole verso Caserta e code all'altezza della 1 in direzione nord, cioè da Salerno verso Roma. Tratto urbano della 24 ancora chiuso il bivio A24 tangenziale est in carreggiata ovest per chi viene dal raccordo per un incidente, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Andiamo sulla 14, qui le code a tratti tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, tra Pedaso e Fermo verso Ancona 1 chilometro per lavori, rallentamenti tra Fermo e Pedaso verso Pescara, code a tratti per le forti piogge per i temporali tra Loreto e Porto Sant'Elpidio, code per traffico tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna, altre code a Rimini Sud in uscita in entrambe le direzioni e poi per incidente le code di 2 chilometri tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna e ancora code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, ma qui per il traffico tempo di attraversamento del tratto 50 minuti. Incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai su Radio.

Sunshine Jungle, delizioso questo pezzo, ascoltato alle 12:23, una novità di Rai Isoradio. Allora andiamo in autosole, vediamo com'è di nuovo la situazione tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sono 6 km di coda per il ribaltamento di un furgone al chilometro 53. Il traffico scorre su due corsie. Per i soli veicoli leggeri diretti verso Milano, il consiglio è quello di uscire a Fiorenzuola, seguire la via Emilia per poi rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Per i mezzi pesanti si consiglia di prendere la diramazione di Fiorenzuola, seguire la A21, la Torino-Piacenza-Brescia, uscire a Cremona e poi seguire la provinciale 234 Codognese per poi rientrare in A1 a Casal Pusterlengo. Tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, un incidente coinvolta 4 auto. Nello stesso tratto e nella stessa direzione al 128 coinvolte 2 auto in corsia d'emergenza, dunque 2 incidenti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna e poi tra Fabro e Attigliano verso Roma ci sono code di 5 km per la presenza di materiali dispersi. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia su raccordo Bettolle-Siena, poi la superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 ad Orte. Brevi percorrenze, consigliamo di uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo e poi Ficul, la provinciale 71 Umbro Casentinese, quindi la statale 2, la via Cassia direzione Viterbo e ancora la superstrada Viterbo-Orte per rientrare in A1 ad Orte. Code a tratti per le forti piogge, per i temporali tra Attigliano e Orvieto, in particolare verso nord, verso Firenze, il percorso è di un'ora. Tra Capua e Caianello verso Roma, code a tratti, rallentamenti per temporali anche in A4, Palazzolo, Spitaletto, ovviamente anche qui in entrambe le direzioni. Yeah!

0: Novità per Achille Lauro, la città degli angeli. Andiamo sulla Venezia Trieste. Qui ci sono code tra la Tisana e l'allacciamento a 28 Portogruaro Pordenone direzione Venezia. È stato chiuso per incidente sulla A28 l'allacciamento alla A4 direzione Venezia. Code per incidente in A4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza direzione Trieste. È chiusa una carreggiata per questo incidente tra San Stino di Livenza e la A28 verso Trieste. È chiusa l'entrata di San Stino di Livenza direzione Trieste, code tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia e poi le code al casello, alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Venezia. Questa è la situazione in A4. Le 12:32 minuti, andiamo ancora in autosole perché tra Fabbro e Attigliano verso Roma sono 6 km di code in aumento, alberi che occupano la corsia di marcia, questo è la ragione. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso, chi viaggia verso Roma può uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Ficulle, provinciale Umbro Casentinese, poi la provinciale 71 verso Monte Fiascone, la statale 2 via Cassia direzione Viterbo e rientrare in autostrada ad Orte dopo aver percorso la provinciale Viterbo Orte. Per le lunghe percorrenze uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettole-Siena, poi la provinciale 45 verso Roma con rientro in autostrada ad Orte.
1: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso operare, tu sei un cantautore, tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi

sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

0: torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli ultimi aggiornamenti e tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è piuttosto sostenuta sulla rete. Apriamo con le due notizie principali che ci portano sulla A1 Milano-Napoli. Tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Rodigiano verso Milano ci sono 5 km di coda causati dal ribaltamento di un furgone. Il traffico al momento defluisce su due corsie. Invece tra Fabbro e Attigliano verso Roma sono 7 km di coda per la caduta di alberi sulla carreggiata a seguito dei forti temporali in atto. Il traffico transita, in questo caso, su una sola corsia. Per conoscere tutti i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico di Autostrade per l'Italia all'803111. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. A causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cesena ed Imola in direzione di Bologna. Per attraversarle occorrono 50 minuti, mentre per il tamponamento tra tre autovetture sono 4 km di coda tra Grottamare e Fermo in direzione di Ancona, con il traffico che passa solo su una corsia. Restiamo in A14 in direzione di Bari. Tra Termoli e Poggio Imperiale si è formato 1 km di coda per un incendio nella scarpata adiacente la carreggiata. Andiamo poi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta. Per il traffico congestionato segnaliamo 1 km di coda alla barriera di Salerno e 2 km di coda tra Maddaloni ed il bivio con la 1 Milano-Napoli. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
8: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Salita del volo con destino alla

Tullio De Piscopo con andamento lento, torno in A1 perché voglio ricordarvi che tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano ci sono 5 km di coda per il ribaltamento di un furgone al chilometro 53, il traffico scorre su due corsie, per i soli veicoli leggeri diretti verso Milano si consiglia di uscire a Fiorenzuola, seguire la statale 9 e la via Emilia per poi rientrare in autostrada a Basso Lodigiano, per i mezzi pesanti si consiglia di prendere la diramazione di Fiorenzuola, seguire la A21, la Torino-Piacenza, uscire a Cremona, seguire la provinciale 234 Codognese per poi rientrare in A1 a Casal Pusterlengo. Questi gli ultimi aggiornamenti. Ci sono anche 8 km di coda più a sud tra Fabbro e Attigliano verso Roma, ma vi dirà tutto tra pochissimo Roberto Fragomeno, che prenderà il mio posto subito dopo i titoli del giornale radio. Ringrazio Alessandro Adriani che si è occupato della parte tecnica, da Giusy Panara l'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Italia di 10 milioni di dollari per chi darà informazioni su Khamenei e Pasdaran, ira di Pechino per le sanzioni americane contro Teheran, adotteremo le contromisure necessarie. Carburanti alla vigilia della mini proroga sul taglio delle accise, riunione di governo con la Premier Meloni per decidere i prossimi interventi sull'auto Brennero, il gasolio Supreme sfonda i 3 euro. Gestione distante e impersonale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica per nuovi progetti imprenditoriali. Tragedia in Veneto, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite, 18enne muore dopo 2 giorni, arrestato un altro giovane per omicidio preterintenzionale. Il furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei custodi del museo indagato per false dichiarazioni al PM, troppe contraddizioni. Caldo crudele, il Giappone crea una parola apposita, Kokushobi, e inventa la cabina refrigerante da ufficio contro le temperature record. Musica e cinema d'autore, arrivano in Italia gli Hollywood Vampires, super band fra rock e grande schermo, frontman d'eccezione Johnny Depp. Calcio, i numeri del campionato, tutte vittoriose le favorite della vigilia con poker di reti per Inter e Roma. Europei di pallavolo, le azzurre di Velasco già qualificate agli ottavi, alle 16 affrontano a Göteborg la Slovacchia.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia,
5: come no?
4: E poi da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Self Control di Raff per partire dopo l'edizione delle 13 del giornale radio. Abbiamo ascoltato come sempre i titoli. Buon pomeriggio, buon viaggio a tutti i nostri amici radioascoltatori. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia e ci ha informato. C'è Stefano Velli in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 17, quindi attraverseremo le ore calde del pomeriggio, viaggeremo insieme per un bel po' di chilometri, come al solito chissà dove ci porterete, noi siamo curiosi, vorremmo sapere in qualche modo dove, idealmente così noi ci mettiamo dietro seduti, io e Stefano non disturbiamo, non facciamo rumore, non chiacchieriamo ad alta voce, se poi si apre una conversazione, quella è sempre piacevole, perché in viaggio poi le conversazioni sono più vere, più profonde, ci si dicono cose che magari se stai al bar la mattina in mezzo ai rumori delle tazzine non riesci a dire. Il viaggio è propedeutico per la conversazione, non per niente c'è stato un famoso programma di Rai 3, Milano-Roma, no? Quello dove dei personaggi famosi viaggiavano insieme lungo l'autostrada, si fermavano all'autogrill a prendere il caffè e chiacchieravano di varie cose con il paesaggio intorno che cambiava. Era sicuramente un programma, è stato di grande successo e di grande impatto emotivo. Tra poco torniamo subito in autostrada e vedremo tutti gli aggiornamenti.
1: Businessman, sindrome da business plan, wanna be in business class, 7 su 7.

dito nella piaga, questo è Business Man, 13:11 minuti, come detto andiamo in autostrada subito in A1, perché attenzione, tra Fabbro e Attigliano verso sud, verso Roma, abbiamo 8 chilometri di coda per materiali dispersi, siamo al chilometro 454, sono caduti degli alberi dopo i forti temporali, quindi il traffico viaggia sulla sola corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Fabbro, seguire per Ficulle la provinciale Umbro Casentinese, poi la provinciale 71 in direzione di Montefiascone e poi la statale 2, la via Cassa, in direzione di Viterbo e rientrare in autostrada ad Orte dopo la Viterbo Orte. Per le lunghe percorrenze, quindi per chi arriva da Bologna, da Firenze, uscire a Valdichiana, viaggiare sul raccordo Bettolle-Siena, poi la I-45 e da lì si viaggia in direzione di Roma verso Orte e si ritorna in autostrada. Quindi 8 km di coda per questi alberi sulla carreggiata tra Fabbro e Attigliano in A1 in direzione di Roma. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma abbiamo rallentamenti per traffico intenso, mentre dall'altra parte tra Firenze Nord e la variante di Valico, direzione Nord Bologna, code a tratti ancora sulla 1, sono ancora in atto questi temporali, segnaliamo code proprio per i temporali tra Attigliano ed Orvieto, soprattutto in direzione nord, mentre è anche segnalato un incidente sempre verso nord, quindi verso Firenze, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, qui siamo all'altezza del chilometro 501. Queste le ultime notizie che arrivano dalla 1. C'è un mezzo fermo in A24 tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo e in galleria chilometro 41 e 300. Ora questo nuovo singolo di Empire of the Sun.

Apule con Pino Daniele, 13:20, siete all'ascolto di Isoradio, qui in diretta con noi su Strade e Autostrade Italiane. Si parlava di calcio qui in studio, ma parliamo di calcio femminile perché c'è un evento abbastanza storico. La nostra centrocampista Rianna Caruso, giocatrice molto forte, ha giocato nella Roma, nella Juventus, calcio femminile, e poi è andata al Bayern Monaco, lì ha fatto delle stagioni eccezionali. Ora è stata acquistata dal Real Madrid, è la prima italiana di sempre a vestire la maglia dei Blancos, anzi delle Blancas, perché giusto, giustamente sono delle donne. È arrivato un annuncio ufficiale quest'oggi appunto dal club spagnolo, e quindi sono Florentino Perez, che è il presidente del Real Madrid, ha deciso di prendere questa nostra centrocampista. Quindi complimenti ad Arianna Caruso, e seguiamo un po' di più il calcio femminile, che è molto divertente. Noi che lo seguiamo tantissimo, per esempio, è andata a giocare in Germania a Monaco, e lì lo stadio è pieno, come insomma, uguale ai maschietti. Quindi devo dire che in Italia il seguito è ancora un po' inferiore, però le nostre calciatrici si stanno facendo conoscere un po' in tutto il mondo. Torniamo alla viabilità perché ci sono un po' di situazioni complicate quest'oggi a partire dalla 1. Qui ci sono ancora in atto dei forti temporali, ci sono conseguenze tra Fabro e Attiliano verso sud e verso Roma. Abbiamo circa 8 km di coda perché ci sono alberi sulla carreggiata e si sta viaggiando sulla sola corsia di sorpasso. Siamo al chilometro 454, abbiamo rallentamenti per temporali anche in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare. Qui sono segnalati in entrambe le direzioni, in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, incidente, siamo all'altezza del chilometro 50. A proposito della zona di Orvieto, ci sono problemi anche sulla statale 205 a Merina, rallentamenti per alberi sulla carreggiata proprio al casello di Orvieto della 1 in entrambe le direzioni, quindi tra Umbria, Abruzzo, Lazio, ma anche tra Marche e Abruzzo sono segnalati in questo momento dei forti temporali che interessano ovviamente anche la viabilità.

It's My Life, Don't You Forget, brano bellissimo, ambientalista, un po' ante litteram, perché siamo negli anni 80 con i Tall Talk, questo pezzo che abbiamo riproposto questo pomeriggio alle 13:31 minuti qui su Isoradio. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo a vedere un po' anche la situazione fuori dai tratti autostradali, poi rientriamo in autostrada. C'è traffico al nord sulla statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, tra Nago e Riva del Garda in entrambe le direzioni. Sulla statale 38 dello Stelvio, code tra Castelbello e Stava verso Bolzano. Sulla statale 49 della Pusteria, traffico intenso tra Brunico e Perca verso l'Austria, ma anche in direzione opposta verso Bressanone. Abbiamo delle code sulla 4 tra San Donà di Piave e San Stino di Rivenza verso Trieste, code anche sulla 4 tra la Tisana e la 28 in direzione sempre di Venezia. Sulla statale 28 Portogruaro-Sacile, code per traffico tra Sesto al Reghena e la barriera di Portogruaro in direzione proprio di Portogruaro. Ma tornando in A1, vediamo un po' la situazione sulla Roma-Firenze: 8 km per alberi sulla carreggiata dopo i temporali tra Fabbro e Attigliano in direzione sud Roma. Siamo all'altezza del chilometro 454.

Peggy Gou, che conosciamo per la sua musica, ma anche ovviamente per insomma, la sua love story, potremmo definire così, con il nostro Matteo Berrettini. Allora, torniamo alla viabilità, agli aggiornamenti, le ultime notizie. Siamo in A14, arriva il traffico tra Forlì ed Imola, direzione nord Bologna, code a tratti, un'ora il tempo di percorrenza. È segnalato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna al chilometro 50. Sulla 1 io ribadisco un po' la situazione per chi da poco si è sintonizzato. Tra Fabbro e Attigliano verso Roma abbiamo 8 km di coda per la caduta di alberi all'altezza del chilometro 454, questo per i temporali che ci sono ancora segnalati lì in zona. Il traffico sta viaggiando sulla sola corsia di sorpasso, e chi viaggia verso Roma consigliamo l'uscita a Fabbro, poi l'indicazione per Ficulle, provinciale 9 Umbro Casentinense, poi la provinciale 71 verso Monte Fiascone, la statale 2 via Cassia verso Viterbo, e ad Orte si può poi tornare in autostrada percorrendo la Viterbo Orte. Per le lunghe percorrenze, per chi arriva da Firenze, da Bologna, uscire a Valdichiana, viaggiare sul raccordo Bettolle-Siena, poi la I45, la Orte-Ravenna verso Roma, si arriva ad Orte e si ritorna appunto in A1. Questo è il percorso alternativo per evitare queste code tra Fabbro e Attigliano in direzione sud verso Roma. C'è traffico in A1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord, abbiamo code a tratti in questo momento, ci sono code in A10 tra il confine e Ventimiglia in direzione di Genova, tra Foro e Montebianco, a Piazzale Italiano l'attesa è 15 minuti, a quello francese verso l'Italia l'attesa è 1 ora e 15 minuti.

13:47 minuti, il prossimo appuntamento con l'informazione sarà alle 15 con il giornale radio. Noi ci stiamo così informando riguardo alla situazione di viabilità. Ci sono molti italiani in viaggio a quest'ora, in questo pomeriggio, per molti viaggio di rientro dalle vacanze, quindi come tutti gli anni, da un bel po' di anni lo stiamo accompagnando. In A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Sud Ancona, incidente al chilometro 118 e 200. In A14 le code sono in questo momento per traffico tra Forlì ed Imola in direzione nord Bologna, con tempo di percorrenza di un'ora. In A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, verso Milano code a tratti tra Fiorenzuola e la 58, sempre verso Milano. Abbiamo code, tempo di percorrenza qui circa 45 minuti. Altre notizie arrivano dal versante adriatico: in A14 tra Fermo e Pedaso verso Pescara 2 km, tra Pedaso e Fermo verso Ancona 1 km, tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona 1 km per traffico. Sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Un salto più a sud sulla 30 tra Maddaloni e la 1 verso Nord Caserta, abbiamo 2 km di coda anche qui dovuti a al traffico intenso. Vediamo un po' la situazione anche sulla 2 del Mediterraneo. Ecco, al momento non ci sono particolari segnalazioni.

4 marzo del 1943 a proposito dei compleanni, quest'oggi festeggia 20 anni Kimi Antonelli, il nostro driver, il nostro pilota della Mercedes, campione di Formula 1 e al momento leader della classifica mondiale, solo 20 anni. Pensate un po', con quella freddezza, quel modo di fare, quella maturità emotiva e anche sportiva che a 20 anni non dovresti in teoria avere, che lui invece riesce così in qualche... non per niente è il leader del mondiale, ha messo da una parte Russell, gli ha detto guarda adesso sto prima io, e così lui, giustamente il campione inglese, ha dovuto accettare questa presenza che forse non sapeva fosse così, potesse essere così scomoda. Comunque auguri a Kimi Antonelli, sono le 13:59, questa è Isoradio, c'è Stefano Belli in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino alle 17:00.

14,6 minuti, maltempo in alcune zone, forti temporali. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie anche dalla 22 tra Bolzano Nord e Egnaura verso Modena. Abbiamo 6 km di coda per incidente. Questo sulla 22 Brennero Modena tra Bolzano Nord ed Egnaura verso Modena, coda in aumento, 6 km di coda per incidente. Sulla 4 tra la Tisana e la 28 verso Venezia, anche qui code per incidente, code sempre per incidente tra San Donato di Piave e Sanstino di Livenza in direzione di Trieste. Questo sulla 4 al nord-est. Sul raccordo Salerno-Avellino a Montoro verso Salerno, rallentamenti per un incendio. Sulla statale 205 a Merina, al casello di Orvieto della 1, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti. Anche qui è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata. Per lo stesso motivo ricordo che in A1 la coda è stabile, 8 km tra Fabbro e Attigliano in direzione sud, direzione Roma. Siamo al chilometro 454, ci sono appunto alberi sulla carreggiata per i violenti temporali. Il traffico sta viaggiando sulla sola corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Roma consigliamo l'uscita a Fabbro, poi per Ficulle la provinciale Umbro-Casentinese, quindi la provinciale 71 in direzione Montefiascone, la statale 2 via Cassia verso Viterbo, il raccordo Viterbo-Orte. Orte si può tornare in A1 per le lunghe percorrenze. L'uscita consigliata è a Valdichiana, poi raccordo Bettole-Siena, la E45 verso Roma, qui ad Orte nuovamente si torna in A1. Incidente sulla 24 tra Sergio e L'Aquila Est in direzione Roma sulla corsia di sorpasso al chilometro 107.

E molti si sono abituati alle playlist personali, però la musica alla radio ha il suo fascino, rimane, caro Stefano, il suo fascino, perché non sai cosa arriva dopo. Io adesso so che brano arriverà dopo, però in effetti voi giustamente no, quindi rimane un po' questo, no? Chissà che sta per andare in onda, magari uno nemmeno se lo chiede, o a volte può capitare. Comunque sta arrivando un bel brano che non sarà italiano, quindi salutiamo idealmente Laura Pausini. Allora torniamo alla viabilità. Vediamo un po' le ultime notizie con il maltempo, le conseguenze del maltempo, anche alcuni incendi in A14 Fumo tra Termoli e Poggio Imperiale, siamo all'altezza del chilometro 493, si sono anche formate delle, anzi no, è stato chiuso il tratto ora, quindi attenzione in A14, tratto chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara per fumo, questo a causa di un incendio al chilometro 493, ovviamente il fumo riguarda entrambe le direzioni e quindi anche la conseguente scarsa visibilità. Sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 38, situazione stabile in A1 tra Fabbro e Attigliano verso sud Roma, 8 chilometri di coda per Alberi sulla carreggiata al chilometro 454, si viaggia ora su una sola corsia. Sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in entrata in città verso Milano, anche qui abbiamo code per traffico intenso. Eccolo qui il brano misterioso.

Giantonacci alle 14:24 minuti in questo pomeriggio del 25 agosto, destinazione estate, la lunga diretta estiva di Isoradio. Sulla 16, incidente tra Benevento e Avellino Est verso Napoli al chilometro 50. Come dicevamo poco fa, è chiusa la 14 tra Poggio Imperiale e Termoli in carreggiata nord verso Pescara, è in atto un incendio. Siamo al chilometro 493, si sono anche formate delle code in prossimità del tratto chiuso, ovviamente in direzione di Pescara. Vi terremo aggiornati. Non ci sono invece aggiornamenti, nel senso che la situazione è stabile sulla 1 tra Fabbro e Attigliano verso Roma, 8 km di coda a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454, caduta causata dai forti temporali in atto nella zona. Quindi ancora 8 km, tra poco rivedremo tutti i percorsi alternativi.

Si muove anche il maltempo in Francia. Sono veramente incredibili le immagini che arrivano da Carcassonne, quella zona lì più o meno. C'è stato un tornado, un vero e proprio tornado, di quelli che eravamo abituati a vedere in altre latitudini, non certo in Europa, eventualmente in casi eccezionali. Adesso sono praticamente quasi una consuetudine, a conferma insomma di quelli che tutti quanti oramai abbiamo chiaramente capito per quello che riguarda appunto il clima. Sono le 14:32 minuti, prosegue la nostra diretta con tutti gli aggiornamenti e notizie di pubblica utilità in A1 8 km tra Fabri e Attigliano, direzione sud Roma, caduta di alberi al chilometro 454, ci sono code a tratti anche tra Attigliano e Orvieto verso nord Firenze, queste sono dovute al traffico intenso, mentre sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Mario, che in direzione nord abbiamo code per traffico. Sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano, code a tratti tra Foro e Montebianco, l'attesa a Piazzale Francese verso l'Italia di 1:15 e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa aumenta, ora sono circa 45 minuti.

Venditti, uno dei suoi brani, insomma, della discografia, quella che conosciamo bene un po' tutti, anche i più giovani, brani che comunque avranno avuto modo di sentire o da genitori appassionati o comunque ormai con gli archivi di YouTube si riascolta e si ritrova un po' tutto. Stai con me, il pezzo alle 14:40 minuti, confermiamo la situazione sulla 1 tra Fabbro e Attiliano verso Roma, 8 km di coda con i percorsi alternativi che tra poco torneremo a vedere. In A14 tra Forlì ed Imola, direzione nord, code a tratti un'ora, qui il tempo di percorrenza anche in Appennino. Abbiamo code in direzione nord tra Calenzano e la variante di Valico. In A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona 1 km, tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona code, e code segnalate in questo momento tra Termoli e Poggio Imperiale. Qui c'è il tratto chiuso, le code sono in prossimità del tratto chiuso per un incendio. Il tratto è chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. Tratto chiuso per incendio, ovviamente il fumo riguarda entrambe le carreggiate, ma il tratto chiuso è in direzione nord, quindi verso Pescara.

E ci scrivono molti radioascoltatori, soprattutto dalla 1, dice: siamo in direzione sud, stiamo viaggiando verso Roma, nei pressi di Arezzo. Ci chiedono se ci sono chiusure. Rocco che ci manda questo messaggio. Rocco, noi non abbiamo notizie di chiusure, ci sono code, lo ricordiamo da un po', tra Fabbro e Attigliano verso Roma, 8 km per la presenza di alberi sulla carreggiata, ma non ci sono chiusure perché si sta viaggiando sulla corsia di sorpasso in questo momento. Mentre le chiusure sono in A14, ma quella è tutt'altra storia, tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, tratto chiuso momentaneamente per un incendio. Saluto quindi Rocco e saluto tanti radioascoltatori, saluto Sonia e Maurizio e tanti altri che ci stanno scrivendo al 348 103 10 10. Magari più tardi avremo modo di dedicarci un po' ai vostri messaggi, arrivano anche delle battute anche divertenti. Vedete, lo stavo leggendo e mi veniva così da sorridere. Allora, tra poco l'informazione, alle 15 avremo anche le notizie del giornale radio.

0: Carmen Consoli, questa è Confusa e Felice, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. È sempre chiusa la A14 in questo momento per un incendio nella scarpata adiacente alla carreggiata all'altezza del chilometro 493. Siamo tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire per la strada statale 16 Adriatica in direzione di Termoli fino al bivio con la statale 87 Sannitica. Da qui si rientra in autostrada proprio alla stazione di Termoli, quindi confermiamo questa chiusura per incendio tra Poggio Imperiale e Termoli in A14 in direzione nord Pescara. Tra poco il GR1.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Io tornerò lunedì.
1: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. Questo conflitto deve finire. Così Monsignor Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher ha sottolineato la necessità di avviare i negoziati, assicurando il sostegno diplomatico del Vaticano. Lavrov ha fatto sapere di aver apprezzato la posizione equilibrata e che nell'incontro sono stati delineati gli approcci fondamentali della Russia. Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. Riunione fra Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti. E domani è previsto un consiglio dei ministri.
2: L'idea è prorogare per qualche giorno le misure già in vigore. Sconto sulle tasse che pesano sul diesel e poi un ragionamento su interventi mirati.

0: che diano sollievo alle famiglie più bisognose. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
1: Come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie e sui lavoratori.
0: I margini di intervento sono però stretti, perché tagliare le accise sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. I carburanti intanto continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito supera i 3 euro sulla A22 Brennero-Modena. Per l'economista Andrea Monticini gli interventi mirati sono la strada giusta.
2: Per le famiglie più bisognose e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
0: Paola Nania, GR1.
3: E sul tema del contributo sugli extra profitti del settore energetico, in una nota Palazzo Chigi sottolinea che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato dell'Unione Europea, continua il documento, si evita di creare discriminazioni commerciali e si protegge la competitività del sistema industriale nazionale. Un turista e un bagnino sono morti in mare a Marina di Andora, in provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione, il bagnino di 62 anni di uno stabilimento privato si è tuffato per cercare di salvare una coppia in difficoltà a causa del mare mosso. L'uomo è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, ma non è più tornato indietro. Da chiarire se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati per la forza del mare. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, Brindisi, che la scorsa notte avrebbe causato sulla provinciale 17 l'incidente nel quale sono morti due coniugi della provincia di Salerno in vacanza in Salento. L'uomo, risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol, rimasto ferito, è piantonato in ospedale. A Milano è stato arrestato un 38enne accusato di violenza sessuale ai danni di una 19enne.
4: Dopo aver ascoltato la vittima e le sue amiche, i carabinieri lo hanno individuato passando in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza e facendo riscontri incrociati con i video dei suoi profili social. Ora è agli arresti domiciliari nella casa di famiglia Busto Garolfo, nel Milanese, il presunto autore della violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto in Corso Como a Milano. 38 anni, egiziano, regolare sul territorio nazionale. Secondo i militari della Compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, sarebbe un frequentatore abituale dei locali della Movida della zona e svolgerebbe l'attività di PR. La vittima, una ragazza di 19 anni, ha raccontato di aver incontrato l'uomo nel privé del Hollywood. Dopo la serata i due sarebbero usciti insieme. La violenza in una via dietro la discoteca. La 19enne poi è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente. Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: La musica torna da domani, Spons Fest, appuntamento fra musica, appunto, iniziative in Alta Erpinia.
5: Verse nel cielo, lungo la notte.
6: Spons in Bosco, ovvero nel Bosco, il festival diretto da Vinicio Capossela in Alta Erpinia, nella sua Calitri, si concentra quest'anno sulla natura che nasconde in ombra, luogo di incanto ma anche di smarrimento. 5 giorni di concerti e incontri a partire da domani. Tra i primi protagonisti, alla mezzanotte del 26, c'è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e fondatore della Cruz, con uno spettacolo tra musica e racconto, sperimentazioni elettroniche e anima teatrale.
7: Secondo me la cosa bella di un concerto è creare dei momenti di stupore. Tra le varie cose che chiedo è anche un divano, un tavolino, una lampada, perché all'interno del mio spettacolo cerco di creare dei momenti più intimi rispetto al concerto.
6: Tanti generi diversi sui palchi, ma anche recitazione, giornalismo, le lezioni della Libera Università per ripetenti, senza dimenticare i laboratori per bambini e il camminare, e perfino un torneo di tennis, Wimbledon. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.
8: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi come no? E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

Florence and the Machine, questa You've Got the Love, alle 15:10 minuti su Isoradio. Andiamo in A13 tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova. Abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. In A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord, il tempo di percorrenza è di 45 minuti. Non cambia la situazione sulla 1 tra Fabbro e Attigliano verso Roma, 8 km di coda a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454 causata dai temporali in atto nella zona. Il traffico viaggia solamente sulla corsia di sorpasso, quindi confermiamo gli 8 km in A1 tra Fabbro e Attigliano direzione sud Roma. Confermiamo anche il tratto chiuso in A14 per un incendio sulla scarpata di Ascente, siamo al chilometro 493, tratto chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. Queste sicuramente le notizie più importanti per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Andiamo in Lombardia sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, verso nord Milano code a tratti, in A4 tra la 8 e Pero verso Torino segnaliamo un incidente al chilometro 125.

Statale 148 Pontina tra Nettuno e Borgo Montello, direzione Terracina, anche qui abbiamo rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata. Sulla 28 tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Curaro verso Porto Curaro, code per traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste tra Latisane e la 28 verso Venezia, code anche tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste, sono dovute a un incidente. Altri aggiornamenti per quello che riguarda la situazione extra autostrada arrivano da Catania sulla tangenziale, Catania Sud verso Catania Centro, rallentamenti sulla statale Tribis Tiberina alle 45 a Canili verso il raccordo Viterbo Terni, rallentamenti anche qui per un mezzo fermo in panna. Al nord sulla statale 240 di Loppio di Val di Ledro tra Rovereto, anzi siamo proprio a Rovereto, allo svincolo per la statale 12 della Betone del Brennero, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Notizie che poi arrivano anche dalla statale 302 Jesina tra Filottrano e Osteria Nuova, in entrambe le direzioni rallentamenti per una frana. Sulla statale 205 Amerina al casello di Orvieto della 1, in entrambe le direzioni rallentamenti, anche qui è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Rai Isoradio.

Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio destinazione estate su Isoradio, il nostro contenitore pomeridiano in questa giornata di movimenti sulle nostre strade e autostrade. Incendio in A14, tratto ancora chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. In prossimità del tratto chiuso si è formato un chilometro di coda. Abbiamo rallentamenti anche in A16 per un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Il veicolo in fiamme è segnalato all'altezza del chilometro 38. Situazione immutata. Alberi sulla carreggiata in A1 tra Fabbro e Attigliano verso sud Roma, sempre 8 km di coda e siamo al chilometro 454. Mentre sulla 4 Milano-Brescia, incidente, un'auto coinvolta e anche un camion tra la 8 e Pero, direzione Torino, al chilometro 125. Ci sono code in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso la città, verso il centro città. Attesa al traforo del Monte Bianco e piazzale Francese verso l'Italia 1 ora e 15, al piazzale Italiano verso Chamonix 1 ora e 30.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed ecco la musica dell'estate, il salto indietro nel tempo, tre estati passate, tre successi. Andremo nel 2003 per cominciare, poi tempi abbastanza recenti 2024 e chiuderemo con gli anni 60 con un vero e proprio tormentone degli anni 60 che ci riporterà al 1967. Ma intanto cominciamo con l'estate del 2003.

E si chiude l'appuntamento con Summer Breeze, con questo classico degli anni 60. Siamo tornati al 1967. Nino Ferrer, Vorrei la pelle nera, il titolo completo del brano, che ora è titolato soltanto La pelle nera, brano che insomma in qualche modo è un inno ai grandi artisti rhythm blues della black music americana, riuscita proprio nel brano. Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, James Brown, insomma è un brano dove si rende omaggio a questo genere musicale che insomma in quel periodo arrivava anche in Europa e che aveva ovviamente molto molto seguito, con un ritmo, uno swing tutto particolare e unico. 15:40 minuti, l'appuntamento con Summer Breeze tornerà questa sera più tardi intorno alle 22:30.

0: Segnaliamo la presenza di alberi sulla carreggiata anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, Gallarate, in direzione della 8 verso il casello della 8 di Busto Arsizio. Questi gli aggiornamenti anche come conseguenza del maltempo. Sono le 15:43 minuti, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara a causa di un incendio avvenuto sulla scarpata adiacente all'autostrada. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a Poggio Imperiale, dove si sono formati 2 chilometri di coda, percorrere la strada statale 16 Adriatica fino al bivio con la strada statale 87 per poi rientrare alla stazione di Termoli. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti, 20 minuti in più rispetto alla media. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Attigliano verso Roma troviamo 8 chilometri di coda a causa della caduta di alcuni alberi dovuta ai forti temporali in atto. Qui il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Ficulle, strada provinciale Umbro-Casentinese, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefiascone, la strada statale 2 Cassia verso Viterbo e la strada provinciale Viterbo-Orte per poi rientrare alla stazione di Orte. Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena e successivamente la strada provinciale E45 in direzione di Roma, con rientro in autostrada ad Orte. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo code tra Viale Certosa e il nodo di Pero verso Torino per un incidente avvenuto fra un'auto ed un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A più tardi.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

mistero, Enrico Ruggeri. Vedevo un post di Ruggeri sui suoi canali social dove, insomma, diceva di quanto sia importante la band per un artista, la band che lo accompagna, con la quale suona, con la quale si presenta sul palco. Dicevo, alcuni danno importanza magari alle scenografie, a altro tipo di situazione, alla promozione social, ultimamente quella va parecchio forte. Cioè, io ho sempre pensato alla band, a trovare i musicisti migliori con i quali avessi più feeling. E diciamo, la band che ho adesso è forse la migliore che ho mai avuto. È stato in tournée, tuttora in tournée, Enrico Ruggeri col suo rock lombardo indiscutibile. Quindi, ancora una volta, insomma, dal vivo, per chi ha la fortuna di trovarlo dalle proprie parti, io non mi perderei mai un concerto di Ruggeri. 15:53 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Giovanni Leporali in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino alle 17. Vediamo un po' le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti sulla 4 tra San Donat di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste, code per incidente sulla 28 tra Sesto al Reghena e la barriera di Portogruaro, verso Portogruaro abbiamo code per traffico, sempre sulla 4 tra Latisana e la 28 verso Venezia, code anche qui dovute al traffico intenso. Sulla 32 Torino Bardonecchia, rallentamenti 1 km per lavori tra Avigliana Est e Rivoli Rosta in direzione Torino.

0: difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Allora per stasera pensavamo cinema,
2: sì, certo.
1: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
2: come
1: no? Poi
2: sì,
1: da lì,
2: sì.
1: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Mi vuoi sposare?
1: Nonna, sono sazia.
0: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle

Jennifer Lopez, siamo nel lontano 2010, Let's Get Loud, il brano che abbiamo ascoltato alle 16:06, ancora buon pomeriggio, buon viaggio, sintonizzati su Isoradio, torniamo alla viabilità, andiamo in A13, due notizie tra Bologna Interporto e la A14, direzione sud Bologna code, code anche tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso nord Padova, qui in particolare c'è un mezzo fermo in panne. In A1 tra Calenzana e la variante di Valico, direzione nord code a tratti, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti, tra Incisa e Firenze Sud verso nord Firenze stessa situazione, rallentamenti. Non cambia invece la notizia della 1 tra Fabbro e Attiliano, direzione sud Roma, sempre 8 km di coda per la presenza di alberi sulla carreggiata, si viaggia su una corsia. Abbiamo code per incidenti in A1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord in direzione nord Firenze, siamo al chilometro 536. Incidenti in Romagna in A14 tra Rimini Sud e Riccione, direzione sud Ancona al chilometro 131, è ancora chiuso il tratto della A14 tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, è chiuso per un incendio.

Isn't ready, il mio corpo non è pronto, è quello che ha detto più o meno Sinner a se stesso e anche a noi purtroppo, infatti non giocherà agli US Open come sappiamo, anzi era oggi a Torino proprio a fare dei controlli al ginocchio, a controllare questo problema fisico che gli impedisce purtroppo di giocare questo torneo del Grande Slam, il quarto torneo dello Slam di quest'anno al quale lui teneva in maniera particolare, anche noi devo dire la verità, veramente peccato, vabbè, se lo ritroveremo prossimamente, sembra che alla fine di settembre possa tornare nuovamente in campo. Sulla 1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord verso Nord Firenze, un chilometro di coda per incidente al chilometro 536. Migliora un po' la situazione in A1 tra Fabbro e Attigliano, direzione sud Roma, ora la coda scende da 8 a 7 chilometri. Qui ci sono alberi sulla carreggiata all'altezza del chilometro 454 e si continua a viaggiare su una corsia. Code a tratti in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano, mentre in A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza è intorno ai 45 minuti. Vedevo le immagini di Jeff Bridge che si è presentato alla cerimonia della Walk of Fame di John Goodman. Loro insieme hanno girato Il Grande Lebowski, film dei fratelli Coen, un film fantastico, uno sicuramente dei film che più rimarranno impressi nella memoria di questi ultimi anni. E quando c'era questa cerimonia dove appunto John Goodman aveva questo onore di avere la propria impronta sulla Walk of Fame, lui, Jeff Bridge, ha tirato fuori da una busta il maglione che indossava proprio nel film Il Grande Lebowski, quindi si è messo lì a parlare con quel maglione, quello del film, quello beige con le strisce marroni, e lì insomma, John Goodman si è anche commosso giustamente, perché insomma, questo è stato un bel gesto divertente in perfetto stile Lebowski.

Sono le 16:22 minuti, torniamo alla viabilità, andiamo a far rivedere la situazione sulle nostre strade e autostrade a partire dalla situazione sulla Roma-Firenze, tra Attiliano e Orvieto, direzione nord Firenze, code per traffico intenso verso Roma tra Fabbro e Attiliano, abbiamo sempre 7 km di coda per questi alberi caduti sulla carreggiata a seguito di un forte temporale, si sta viaggiando ancora su una corsia. Aumenta invece la coda tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord verso nord Firenze, abbiamo 3 km di coda per un incidente al chilometro 536. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti per traffico intenso. E chiuso ancora il tratto della A14 tra Poggio Imperiale e Termoli, direzione nord Pescara, e chiuso per un incendio, siamo all'altezza del chilometro 508 circa, tratto chiuso per incendio, in prossimità del tratto chiuso abbiamo 2 chilometri, 1 chilometro di coda. Ci sono code in A30 a Salerno verso Caserta, ci sono code in A30 anche tra Mercato San Severino e Salerno, direzione nord Caserta, circa 2 chilometri sono dovuti questi al traffico intenso.

0: Torniamo in A1 dopo questo brano dei Four No Blondes, perché il traffico ora è bloccato tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord in direzione Nord Firenze. Breve blocco per intervento sanitario, quindi traffico momentaneamente bloccato sulla 1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord e carreggiata Nord in prossimità del blocco. Ci sono 3 km di coda, qui è venuto un incidente al chilometro 536. Poi più a nord tra Attiliano e Orvieto, direzione Nord Firenze, code a tratti in direzione opposta verso Roma per gli alberi caduti. Si viaggia su una corsia, abbiamo 7 km tra Fabbro e Attiliano, siamo al chilometro 454. Più a nord sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord Grave Luna Toce, abbiamo 1 km di coda per un mezzo fermo in panne. La situazione al traforo del Monte Bianco, l'attesa a Piazzale Francese verso l'Italia è 45 minuti, dall'Italia alla Francia l'attesa è di 2 ore.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Radio.

0: Siamo sulla Statale 9, la via Emilia, attenzione tra Rimini e Savignano sul Rubicone, in entrambe le direzioni abbiamo un senso unico alternato in questo momento a causa di un incidente. Le altre notizie arrivano dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Sì, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Apriamo con la notizia più importante che ci riporta sulla A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara a causa di un incendio avvenuto sulla scarpata adiacente all'autostrada. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a Poggio Imperiale, dove si è formato un chilometro di coda, percorrere la strada statale 16 Adriatica fino al bivio con la strada statale 87 per poi rientrare alla stazione di Termoli. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Forlì e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di un'ora e un quarto, 20 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Attigliano verso Roma troviamo 7 chilometri di coda a causa della caduta di alcuni alberi dovuta ai forti temporali in atto. Qui il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Ficulle, strada provinciale Umbro-Casentinese, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefiascone, la strada statale 2 Cassia verso Viterbo e la strada provinciale Viterbo-Orte per poi rientrare alla stazione appunto di Orte. Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di uscire a Val di Chiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena e successivamente la strada provinciale E45 in direzione di Roma con rientro in autostrada ad Orte. Sempre sulla A1, ma tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze, segnaliamo 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra un'auto e un camion. Il traffico defluisce su due corsie. Infine sulla A26 dei Trafori c'è un chilometro di coda tra il bivio per la A10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce per un veicolo in avaria. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Real Thing, questa è the You Are To Me Are Everything, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, brano che conosciamo, diciamo, in studio anche nella versione italiana di Marina Rei. Questo è il pezzo originale che ci ha portato indietro parecchio nel tempo. Allora, noi torniamo intanto alla viabilità, intanto ricordiamo il tratto chiuso in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara per un incendio. In prossimità del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di code. Incidente sulla 25 sul Mona Prato Ravelini in uscita da entrambe le direzioni. 4 km di coda per incidente in A1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord direzione Nord Firenze. Incidente al chilometro 536, il traffico non è più bloccato. Mentre in A1 non cambia la situazione tra Fabbro e Attigliano verso sud Roma, 7 km di coda, si viaggia su una sola corsia, ci sono alberi dopo un forte temporale. In A1 sempre tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze code a tratti, tra Calenzano e la variante di Valico direzione Nord, anche qui ci sono code dovute al traffico intenso. In A12 incidente tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova. Tra poco arriva Simone Mercurio, ci terrà compagnia, ci terrà informati nelle prossime ore. C'è Giovanni Leporale in console da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, buon viaggio. Anzi, prima di salutarvi vi do qualche altro aggiornamento. Andiamo anche a Torino sulla tangenziale nord tra Regina Margherita e la tangenziale sud verso la 32 Torino Bardonecchia. Abbiamo code dovute al traffico intenso. Sulla 32 Torino Bardonecchia ci sono code tra Avigliana Est e Rivoli Rosta in direzione Torino, mentre sulla statale 9 la via Emilia abbiamo un senso unico alternato per incidente tra Rimini e Savignano sul Rubicone in entrambe le direzioni. Qui siamo all'altezza del chilometro 3600 della statale 9, appunto la via Emilia. Abbiamo questo senso unico alternato, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Prima del giornale radio, questo hit di Tiziano Ferro. A domani.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 17.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Avrebbe avuto a bordo il direttore della CIA John Ratcliffe, il velivolo dell'aeronautica militare statunitense atterrato allo scalo internazionale di Vnukovo a Mosca. La notizia riferita dalla CBS è stata poi confermata dal sito Axios. E sempre a Mosca la visita dell'inviato del Papa, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine del conflitto le posizioni restano divergenti.
2: Let us be clear, this war must end.
1: Questa guerra deve finire, ha detto Gallagher dopo l'incontro, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Questo mentre il Cremlino respingeva la proposta di pace di Zelensky, definendo anche inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui Macron ha annunciato esercitazioni in autunno. Caro carburanti, domani alle 18 il Consiglio dei Ministri chiamato a una breve proroga delle misure in vigore in vista di interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro la corsa al rialzo dei prezzi. In mattinata riunione fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il Ministro dell'Economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti sugli accise sul diesel. In una nota sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, Palazzo Chigi ha intanto sottolineato che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. A stretto giro, il ministro delle Finanze dell'Irlanda, presidente di turno dell'Unione, ha fatto sapere che discuterà con i colleghi europei sull'ipotesi avanzata da 6 paesi, fra i quali l'Italia, di una tassazione appunto a livello europeo. La cronaca, una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto da cross vicino al cimitero di Lecce dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Alla guida del ciclomotore

0: Un ragazzo di 25 anni, il veicolo era sprovvisto di assicurazione, visto che questo genere di moto non potrebbe circolare sulla strada, da accertare ancora la dinamica dell'incidente. In provincia di Savona, un bagnino annega con l'uomo che stava soccorrendo, aveva già salvato la moglie della vittima e poi si era tuffato di nuovo.
1: Mare ad Andora, nella riviera savonese, a perdere la vita un bagnino, Fabrizio Valente, 62 anni, e Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, che era in difficoltà in mare assieme alla moglie. Intorno alle 10.30 la coppia di turisti, tuffati da una vicina spiaggia libera, chiama aiuto. La costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti. Accorre così Valente, il bagnino del Lido Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità, assieme a un collega. La donna viene portata in salvo, mentre il bagnino muore nel tentativo di raggiungere l'uomo, forse per un malore. Poco prima, secondo le testimonianze, aveva soccorso un ragazzo del centro e forse era debilitato da quel primo intervento. Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto e dopo i necessari rilievi i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: Il bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone vicino a Manfredonia. Secondo i primi esiti dell'autopsia, l'uomo è stato pestato brutalmente e poi ucciso a coltellate. Fra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Con un colpo ben studiato, una coppia, un uomo di 59 anni e una donna di 51, ha rubato dagli scaffali di un supermercato della Bassa Reggiana ben 6.000 euro di parmigiano reggiano. Mentre uno dei due nascondeva i pezzi di formaggio da un chilo all'interno di una borsa, l'altro si posizionava in prossimità delle barriere d'ingresso e subito dopo aver pagato merce dal valore esiguo, il primo azionava dall'esterno la sbarra automatica, consentendo al partner di uscire senza far scattare i sistemi di allarme. Sono stati denunciati entrambi per furto aggravato in concorso. Torniamo ai carburanti. Mentre si aspettano le prossime mosse del governo sui rincari, in Abruzzo c'è una località dove costano di meno. Sentiamo perché nel servizio.
2: Benzina a 1,75 euro al litro, gasolio sotto i 2 euro a Valle Castellana, comune della provincia di Teramo, al confine con le Marche. Carburanti a prezzi stracciati nel distributore comunale, caso unico nel suo genere. Il self-service, aperto 4 anni fa dall'amministrazione per sopperire alla chiusura dell'unica pompa di benzina, nel tempo è diventato punto di riferimento anche per turisti e pendolari che acquistano a prezzo di costo. Le voci degli automobilisti.
3: In effetti questo è il prezzo più basso che ci sia.
2: In questi tempi di caro gasolio questo distributore è importante.
4: Purtroppo rimane in un luogo poco, diciamo, comodo.
2: Però chi può, insomma?
4: Sì, chi può ne approfitta. In questo caso si risparmiano circa 25 centesimi.
2: La benzina del sindaco, così chiamata, per un'idea del primo cittadino Camillo D'Angelo, piace anche ai residenti che la vedono come un'opportunità per far conoscere il territorio ed evitare lo spopolamento.
5: È veramente una risorsa, un servizio essenziale e i cittadini sono contenti.
2: Valle Castellana, Gabriele Mastellarini,
0: GR1. La linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50 euro. Solo da Old Wild West.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Le 18:10 in questo momento, noi riprendiamo la linea dopo il GR1 delle 17. Adesso Claudio Campobasso ad accompagnarvi con Gianni Tola che si sta occupando della messa in onda. Diamo subito conto della situazione che si è verificata sulla 12 Genova-Roma. Tra Recco e Genova Nervi c'è una coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 22 in direzione nord. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, c'è un incidente segnalato al chilometro 16 in direzione nord. Andiamo in A1, qui tra Fabrio e Attigliano, situazione complicata, 8 km di coda con tendenza all'aumento a causa di materiali dispersi al chilometro 454 per chi viaggia verso Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Severo e Poggio Imperiale, coda per tratto chiuso al chilometro 507, sta causando 2 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Pescara.

con Densteria. Torniamo in strada a verificare la situazione che si è creata sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e la 1 Milano-Napoli, qui code a tratti per traffico intenso per chi viaggia verso nord. Per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, traffico rallentato in direzione di Bologna. Restiamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico, code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Diamo di nuovo un'occhiata alla 14 tra Poggio Imperiale e Termoli, tratto chiuso a causa di un incendio al chilometro 505, sta causando una coda di 2 km con tendenza all'aumento per chi viaggia verso Pescara.

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai su Radio.

Sulle note di James Blunt noi torniamo a dare un'occhiata alla nostra autosuole, perché sulla 1 c'è tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e Sasso Marconi traffico rallentato in direzione di Bologna. Ci sono anche code segnalate per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. Situazione complicata tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Qui sono segnalati 6 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Lucca Est e Capannori, traffico rallentato in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A13, Bologna-Padova, qui tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto, coda per traffico intenso in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Francese in direzione di Courmayeur, ci sono tempi di attraversamento di 45 minuti, mentre per il piazzale Italiano tempi di attesa di 2 ore in direzione di Chamonix.

Gianna Nannini in questa versione rinfrescata di America con Marrakesh. Si tratta di un chilometro di coda, quello tra Rapallo e Genova Nervi, siamo sulla 12 Genova-Roma, qui si è formata una coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 22. Ci spostiamo in A1, qui tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord, c'è una coda a causa di un incidente al chilometro 536, si tratta di 6 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione in direzione nord. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Simia e Montelupo Fiorentino, 2 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Livorno. Ci spostiamo in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale, coda per tratto chiuso, in direzione di Pescara. Si tratta di 1 km con tendenza alla diminuzione. Torniamo in A1 perché tra Arezzo e Firenze Sud ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze, sono segnalati tempi di percorrenza di 55 minuti. Andiamo sempre in A14 Bologna Taranto tra Forlì e la 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso in direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Tra pochi minuti ci collegheremo anche col centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Sono le 17.45, noi ci siamo già collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Attigliano verso Roma troviamo 8 km di coda a causa della caduta di alcuni alberi dovuta ai forti temporali. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Ficulle, strada provinciale Umbro-Casentinese, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefiascone, la strada statale 2 Cassia verso Viterbo e la strada provinciale Viterbo-Orte per poi rientrare alla stazione di Orte. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena e successivamente la strada provinciale E45 in direzione di Roma con rientro in autostrada ad Orte. Sempre sulla A1, ma tra Guidonia-Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze, segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. Più a nord, invece, tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, rileviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti, 20 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Qui il tempo di attraversamento è di 1 ora e mezza, 40 minuti in più rispetto alla norma. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A più tardi.
2: Estate con Rai Iso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari prima andiamo da Giulia e poi
4: come
3: da
4: noi, no?
3: Poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? E questa è una delle hit di quest'estate 2026. Andiamo sulla A22 Brennero-Modena. Qui ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra Venaria Stadio e Pianezza Collegno in direzione dell'allacciamento Torino-Bardonecchia. Sulla tangenziale est di Milano, code a causa di traffico intenso a Carugate in direzione di Lecco. Sempre sulla tangenziale di Milano, siamo a nord, qui ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sulla tangenziale di Catania, dove c'è traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria Mister Bianco in direzione di Simeto.

Joe Cocker, noi entriamo in un'altra ora insieme, Claudio Campobasso, sempre con Gianni Tola alla messa in onda fino alle 20.30. Si tratta di 2 chilometri di coda, quelli che si sono formati sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orco Figlino e Fine Complanare Savona e in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna Taranto segnalato un incidente tra Pedaso e Fermo in direzione nord, siamo al chilometro 283. Sulla 1 Milano Napoli permane la coda di 6 chilometri tra Fabro e Attigliano a causa di materiali dispersi al chilometro 452 in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme traffico rallentato a causa di materiali dispersi in direzione di Pisa. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, qui tra Firenze Scandicci e Lastra Signa ci sono code per materiali dispersi in direzione di Livorno. I materiali si trovano precisamente al chilometro 308. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur sono segnalati tempi di attesa di 15 minuti, ci spostiamo anche a vedere il Piazzale Italiano, tempi di attesa di 2 ore in direzione di Chamonix.

Karol G con Manu Chao e torniamo in strada perché si tratta di 2 chilometri di coda, quelli tra Orcofeglino e Fine Complanare Savona, siamo sulla 10 Genova, 20 miglia in direzione di Genova. Andiamo a vedere la situazione dalla Firenze-Pisa-Livorno, qui tra Firenze-Scandicci e Lastra Assigna, coda per materiali dispersi in direzione di Livorno. Andiamo a vedere la situazione sulla tangenziale di Bologna, qui tra Aeroporto Marconi e quartiere Lame, è segnalato un incidente al chilometro 11.700 in direzione sud. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti in direzione di Firenze. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e la 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso in direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Rai Su Radio.

0: Le 18.30 in questo momento, andiamo a vedere che tempo farà collegandoci con l'aeronautica militare. Per noi c'è il tenente Viviana Cretella. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento tempo soleggiato su tutto il paese, eccezion fatta per qualche rovescio che sta interessando le aree interne della Campania. Nelle prossime ore tali rovesci tenderanno gradualmente ad esaurirsi e lasceranno spazio ad ampie schiarite. In serata inoltre attese residue e deboli piogge sulle aree di confine tra Liguria e Toscana. Per domani ancora tempo soleggiato su tutte le regioni, tranne locali rovesci temporaleschi che potranno manifestarsi nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte e Lombardia. Successivamente è atteso un generale miglioramento delle condizioni del tempo. Grazie per l'ascolto, una buona serata a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan con Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Andiamo sulla A4 Venezia-Trieste, qui sono segnalate code a tratti a causa di traffico intenso tra La Tisana e 2 km dopo lo svincolo Cessalto in direzione di Venezia. Ci sono arrivate segnalazioni da parte di alcuni ascoltatori, parlano di incidente sui nostri sistemi, però è segnalata soltanto la presenza di code a tratti in direzione di Venezia. Diamo un'occhiata anche alla tangenziale di Catania, qui traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a Mister Bianco in direzione di Simeto. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze, sono segnalati tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 9 Lainate e Como Chiasso tra Lago di Como e Como Monte Olimpino, segnalato un incidente al chilometro 41 e 100 in direzione di Lainate. Possiamo archiviare invece le code a tratti che erano presenti, sono state presenti per tutto il pomeriggio in A1 tra Fabro e Attigliano per chi viaggia verso Roma. Tra pochi minuti ci collegheremo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per maggiori informazioni e tempi di percorrenza.

0: Sulla voce di Avril Lavigne, noi siamo pronti per il collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Sì, buonasera e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Soradio da Sara Poli. Traffico per lo più regolare sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 9 lanate Como-Chiasso, dove tra Chiasso e Lago di Como, verso Como, troviamo code per un incidente avvenuto fra un camion ed un'auto in galleria. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 50 minuti, e tra Calenzano e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 20 minuti. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Il tratto si percorre in 1 ora e 15, 20 minuti in più rispetto alla norma. Segnaliamo poi code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per quanti viaggiano verso Chamonix, con tempi di attesa di 2 ore. Notizia aggiunta da pochi minuti presso il centro multimediale riguarda invece, sempre sulla A1 Milano-Napoli, un incidente avvenuto tra Arezzo e Incisareggello verso Firenze. Qui segnaliamo 2 chilometri di coda. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia? Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo.
2: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
3: come no?
2: E poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Stiamo viaggiando verso i titoli del TG3, andiamo a dare uno sguardo anche alla 9 Lainate Como Chiasso, qui tra Lago di Como e Como Monte Ulimpino è segnalato un incidente al chilometro 41 in direzione di Lainate. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Cisareggello segnalato un incidente al chilometro 334 e 600 in direzione di Firenze. Questo sta comportando il generarsi di code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Al traforo del Monte Bianco sale a 3 ore il tempo di attesa al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la 1 Milano-Napoli code a tratti in direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Torniamo in A1 perché tra Arezzo e Cisareggello c'è una coda per un incidente in direzione di Firenze, si tratta di 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Andiamo uno sguardo anche alla 14 Bologna-Taranto, qui tra Pedaggio e Fermo, segnalato un incidente al chilometro 285 e 200 in direzione di Ancona. Andiamo a dare uno sguardo di nuovo alla 4 Venezia-Trieste, sono segnalate ancora le code a tratti a causa di traffico intenso tra La Tisana e 2 chilometri dopo lo svincolo di Cessalto in direzione di Venezia. Diamo anche uno sguardo alla situazione sulla 28 Portogruaro-Sacile, qui code a causa di traffico intenso tra Sesto al Reghena e la barriera di Portogruaro in direzione di Portogruaro.

0: volo militare americano all'aeroporto di Mosca. I media USA a bordo il capo della CIA per incontri riservati. Il Cremlino no al piano di pace di Zelensky, l'inviato del Papa. Questa guerra deve finire. Domani CDM sul caro carburanti, ipotesi mini proroga al taglio delle accise, poi aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Le opposizioni, basta misure tampone, serve soluzione strutturale. Ex Ilva, il ministro Urso, nella gara anche un operatore europeo. Si tratterebbe del gruppo ceco CIE Industries. I sindacati, tutelare ambiente, salute e i posti di lavoro. La morte della piccola Anna Rosa a Palermo per difterite. La famiglia della bambina denuncia 3 ospedali. Diagnosi sbagliate, cure inadeguate. Gli esperti, con il vaccino salvate 2 milioni di persone. Il maltempo al nord, trombe d'aria e temporali, voli cancellati all'aeroporto di Malpensa e al centro-sud quinta ondata di caldo, l'allarme per la temperatura degli oceani superati 21 gradi. Nuovo intervento per Federica Brignone dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e il recupero che l'ha portata al doppio oro olimpico. Sanitari e federazione, operazione riuscita, tra qualche settimana potrà riprendere l'attività fisica.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Con la musica dei Simply Red alle 19.06 torniamo in strada ad aggiornare la situazione. Questa è Raiso Radio, adesso Claudio Campobasso con Giovanni Leporale che si occupa della messa in onda. Saremo i vostri compagni di viaggio fino alle 20.30. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui è segnalato ancora un tempo di attesa di 3 ore al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Monte Olimpino, incidente segnalato al chilometro 41.100 in direzione sud. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze, segnalati tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la 1 Milano-Napoli, code a tratti in direzione nord, tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. Andiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti a causa di traffico intenso tra Latisana e Cessalto in direzione di Venezia. Sempre in A4 ci sono code a causa di un incidente tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Trieste.

0: U2 con la loro Street of Dreams. Le 19.13 andiamo a vedere la situazione che adesso si è creata sulla 4 Torino-Trieste. È segnalato un incidente che sta provocando delle code tra Brescia Ovest e Castagnato in direzione di Milano. L'incidente si trova al chilometro 215. Andiamo di nuovo al traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix scende da 3 ore a 2 ore e 30 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze. Andiamo a vedere anche la situazione tra Arezzo e Incisa Reggello. Qui ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 334 in direzione di Firenze. Fortunatamente la tendenza è stabile. Andiamo invece sulla sempre in A1 tra Calenzano e Variante di Valico. Qui ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna.
1: Sono la pecora, sono la vacca e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo.

Gli Empire of the Sun con la loro Yego, questo è il ritmo della sera di Isoradio. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove sono segnalate code a causa di traffico intenso a Carugate in direzione di Lecco. Sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti a causa di traffico intenso tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Andiamo sulla Porto Gruaro Sacile, code a causa di traffico intenso anche qui tra Sesto al Reghena e la barriera di Porto Gruaro in direzione di Porto Gruaro. La situazione sulla 4 Venezia Trieste è rimasta la stessa, quindi code a tratti a causa di traffico intenso tra Latisana e Cesalto in direzione di Venezia e poi tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Diamo un'occhiata anche alla 9 Lainate Como Chiasso, qui si sta formando una coda a causa di un incidente tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate. L'incidente è segnalato al chilometro 41 e 100.

Le 19.30 su Raiso Radio, ancora Claudio Campobasso con Giovanni Leporale che sta curando la parte tecnica. Ci avete mandato molte foto il 12 agosto al 348 103 1010 dell'eclissi solare avvenuta il 12 agosto, e agosto invece ancora in serbo per noi qualche sorpresa. Infatti ci sarà il 28 agosto la luna rossa, un'eclissi parziale visibile dall'Italia. È prevista intorno alle 4.40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6.10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra e la Luna assumerà il caratteristico colore rossastro.

dimanche midi pil, cioè domenica a mezzogiorno in punto, ma oggi è martedì. Sono le 19.35 e questa è Rai Isoradio. Diamo un'occhiata alla situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Incisareggello. C'è una coda dovuta a un incidente di 2 km con tendenza alla diminuzione in direzione di Firenze. Si è risolta invece la coda che si era formata tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate Como Chiasso è segnalato un incidente al chilometro 215. Si tratta di un'auto e di un camion fermi in corsia di sorpasso in galleria tra Lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione sud. Sulla 4 Torino-Trieste tra Brescia Ovest e Castegnato segnalato un incidente al chilometro 215 in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco permangono i tempi di attesa di 2 ore e 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Radio.

È proprio bello avere un'isola tutta per noi e forse ora è possibile perché c'è un articolo battuto dall'ANSA, si tratta di un'isola intera nella laguna di Venezia con un fortino costruito in epoca napoleonica con una superficie di 5.700 metri quadrati e che al momento è in vendita sul mercato immobiliare privato. Ci sono alcune indiscrezioni sul prezzo di vendita, non sappiamo ancora con certezza quanto costa, ma io mi chiedo, ma che cosa possiamo farci con un'isola tutta per noi? Se vi va, fatecelo sapere al 348-103-1010. Io e Giovanni Leporale stiamo facendo una colletta, stiamo cercando anche di decidere che cosa fare con questa isola. Magari, non lo so, ci pensiamo, restate con noi.

Fulminacci, maledetto me, le 19.51, noi viaggiamo verso i titoli del TG1, intanto diamo uno sguardo alla A14 tra Faenza e la 1 Milano-Napoli, ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione nord, i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. Al traforo del Monte Bianco restano 2 ore e 30 di attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est segnalata una coda di 1 chilometro a causa di un veicolo fermo al chilometro 10 in direzione nord. Torniamo in A1, sono coinvolti un'auto e un camion in un incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. C'è anche un incidente segnalato sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate, siamo al chilometro 41 e 100. Torniamo in Autosole, tempi di percorrenza di 35 minuti tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze, sono segnalate code a tratti. Buone notizie tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, qui il traffico è tornato regolare.

0: Col ritmo della sera di Isoradio noi viaggiamo verso i titoli del TG1 che ascolteremo tra qualche secondo. Diamo conto della situazione sulla 10 Genova Ventimiglia, qui tra Celle Ligure e Varazze c'è una coda in direzione di Genova.
1: Domani in CDM nuova proroga degli sconti su caro carburanti e misure per fasce deboli, opposizioni, tassare extra profitti, compagnie petrolifere. Il capo della CIA Ratcliffe in missione a Mosca, forse si tratta su liberazione di prigionieri, solo l'ultimo di una serie di scambi concordati in segreto. E un video riaccende l'attenzione sul dramma dei bimbi ucraini rapiti dai russi, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno dato a Kiev. Dopo Melania Trump, l'Iran progetta di uccidere i figli del presidente americano e di Netanyahu. Washington mette taglie sui capi dei Pasdaran. Giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate, ecco gli oggetti esaminati per trovare le tracce di ricina, rilievi anche nello studio di Gianni Di Vita. Liguria, Bagnino muore assieme all'uomo che cercava di salvare al centro-nord, i danni del maltempo al sud, picchi di 40 gradi. Ascano, in Abruzzo, divieto di avvicinarsi ai cervi, multe fino a 500 euro, due aggressioni in poche ore a turisti che li inseguivano e disturbavano. Immortale Morricone, sue le colonne sonore di due caposaldi della storia del cinema che nel 2026 festeggiano 60 e 40 anni dall'uscita nel cinema. Il buono, il brutto e il cattivo, il western di Sergio Leone e Mission, film Palma d'Oro a Cannes.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

con Elton John entriamo in un'altra ora insieme. Sono le 23 e le 20:03. Abbiamo ascoltato i titoli del TG1. Adesso Claudio Campobasso con Gianni Tola, che si occupa della messa in onda. Saremo insieme ancora per qualche chilometro. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, qui tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia. Segnalato un incidente al chilometro 131 in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Celle Ligure e Varazze, coda per un veicolo fermo al chilometro 31 e 700 in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Incisa Reggello, permangono le code a tratti a causa di traffico intenso in direzione di Firenze. I tempi di percorrenza sono di 35 minuti.

Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones, andiamo in A1 perché la situazione è rimasta la stessa. Ci sono code a tratti tra Arezzo in Cisareggello in direzione di Firenze, sempre in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. È segnalato un incidente al chilometro 536 e 800, prestare attenzione. Poi sulla 12 Genova Rosignano si è risolta la coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, e sulla 10 Genova Ventimiglia si è risolta anche qui la coda tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova.

Miley Cyrus alle 20:21 su Rai Isoradio. È appena stata battuta un'agenzia che ci comunica la morte di Dolly Parton, cantante e attrice statunitense considerata regina del country e morta all'età di 80 anni, era malata da tempo. La notizia è stata diffusa via social dai familiari. È nata nel 1946, quarta di 12 figli di una famiglia molto numerosa, e insomma la sua storia è diventata leggenda e oggi ci lascia.

Dolly Parton, questo brano I Will Always Love You è uno dei brani più iconici della storia della musica. È stato scritto e interpretato originariamente da Dolly Parton nel 1973 e pubblicato l'11 marzo del 1974, sebbene molti lo associno alla canzone esclusivamente alla straordinaria cover pop di Whitney Houston. Torniamo a vedere la situazione del traffico sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia. C'è una coda per un incidente lunga un chilometro in direzione di Genova. Traffico rallentato ancora sulla 1 tra Arezzo e Incisa Regello in direzione di Firenze, e sempre in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Segnalato ancora l'incidente al chilometro 536 e 800, sono coinvolti un'auto e un camion. Questo riguarda chi è diretto verso Napoli. We'll be right back.

0: Saif, parlar d'amore, sono le 20:32, questa è Raiso Radio e il vostro viaggio adesso continua con Simone Mercurio che mi ha raggiunto.
1: Eccoci qui, ciao Claudio, ben trovato.
0: Grazie, ben grazie.
1: Come sono andati questi chilometri?
0: Sono andati abbastanza bene, devo dire che non ci sono situazioni particolarmente complicate, soprattutto la serata è stata tranquilla, ormai si può dire che siamo in serata.
1: Mai parlare troppo presto.
0: Perché può sempre succedere di tutto.
1: Prudenti, mi raccomando. Quando siete su strada, distanza di sicurezza sicuramente, insomma non correte, come dice qua, le calamite che ci sono sulle macchine una volta, non correre, pensa a me con la fotografia.
0: Esatto. E allora io vi lascio a Simone Mercurio, slaccio la cintura di sicurezza, la metterà lui al posto mio. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Con Rai Isoradio.

IJ 20 e 43 su Rai Isoradio, ben trovati dopo il nostro Claudio Campobasso, detto anche Claude Lawfield, in diretta sempre su Rai Isoradio. Saremo insieme sino a mezzanotte dintorni. Ritrovo il buon Gianni Tola. Ciao Gianni, ben trovato, buona serata anche a te. Allora, vi faremo compagnia per qui i prossimi chilometri, come diceva appunto il buon Claudio. Allacciamo la cintura di sicurezza e ci proiettiamo con la musica, infomobilità e quant'altro, anche notizie al di là dell'infomobilità, fino a mezzanotte e 30. 348 103 1010. No, non sto dando i numeri del Superenalotto, ma semplicemente quello per mettervi in contatto con noi qui su Rai Isoradio, scriverci, mandarci se volete anche dei brevi vocali, raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate, se l'estate sta finendo oppure sta iniziando. Dunque, ripeto, 348 103 1010, questa è la nostra, il nostro contatto diretto WhatsApp, anche SMS se li usate ancora, non ci credo che li usate, ma anche quelli vanno bene.

Era il Sanremo del 2021, se non erro, no? Il Sanremo in cui i Måneskin hanno vinto, incredibile, con questa canzone Zitti e Buoni, questo rock che a sentirlo oggi sembra piuttosto hard per poter aver vinto il Festival di Sanremo. Invece è accaduto e speriamo che magari con qualche altro pezzo rock possa accadere ancora, che a Sanremo si vinca senza edulcorazioni. Questo era proprio hard rock metal per i Måneskin, che parrebbe, voci spifferi dicono che potrebbero essere presto di nuovo insieme e quindi tornare a fare rock, perché poi singolarmente ha fatto una roba un po' più soft il cantante. Allora andiamo sulla A1, dove c'è in questo momento un incidente tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma in direzione sud verso Bologna. Si tratta di due camion incidentati al chilometro 102 e 500. Ancora sulla 1, tra il bivio a 1 diramazione Roma Nord e Guidona Montecelio, altro incidente al chilometro 536 e 800 direzione sud verso Napoli, in questo caso coinvolto un'auto e un camion. Sul traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, c'è un lungo tempo di attesa di 2 ore e 30 minuti per poter andare verso nord, verso Chamonix. Altre situazioni: sulla 14 ci sono delle code non quantificate per traffico intenso tra Faenza e il bivio A14 A1 Milano-Napoli. Siamo in direzione nord verso l'autostrada A1. Adesso musica e subito dopo alle 21 arrivano le news.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In arrivo una nuova proroga dello sconto sulle accise fino a fine agosto. Ad approvarlo domani sarà il Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia dell'esecutivo è stata definita oggi in un vertice di maggioranza in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni. È atterrato a Mosca con un aereo militare il direttore della CIA John Ratcliffe. Massimo riservo sui colloqui nella capitale russa anche il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Gallagher, che ha visto il ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra deve finire, ha detto Gallagher, non può essere risolta con mezzi militari, occorre riavviare subito gli sforzi diplomatici per la pace. Putin intanto ha bocciato il piano di Zelensky per una zona economica franca nei territori contesi e ha ribadito il Donbass è russo. Torniamo in Italia con la cronaca. I genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura.
2: La tensione è forte tra i genitori della bimba morta di difterite e le istituzioni sanitarie. Pochi giorni fa, in un post sui social, la mamma accusava i medici di incompetenza. Adesso la famiglia ha deciso di denunciare gli ospedali dove la piccola era stata ricoverata. Gli stessi genitori che sono sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la figlia. Domani è prevista l'autopsia. Sull'indagine epidemiologica e l'esito dei tamponi, l'azienda sanitaria mantiene il riservo, mentre l'assessore regionale alla salute Caruso smentisce che ci sia un'emergenza e parla di alcuni casi individuati e di accertamenti in corso. Il cuginetto della piccola resta ricoverato all'ospedale dei bambini. È in buone condizioni grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche a una 40 di persone entrate in contatto con i 2 bimbi è stata prescritta una profilassi antibiotica. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione. Segno dell'annunciata stretta sui controlli, soprattutto per asili, materne ed elementari. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
1: Torna l'anticiclone sull'Italia, tempo stabile e cielo poco nuvoloso con temperature in aumento al centro-nord. Una tregua dopo il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte con allagamenti, alberi caduti e danni alle coltivazioni. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel biellese proseguono intanto le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo.
3: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma stamattina la piena impediva il passaggio. Un uomo con la bici si è avventurato lo stesso nonostante il divieto. La corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato, anche con droni ed elicottero. Non si sa neanche chi sia, si aspetta chi mancherà all'appello a casa. Intanto, il giorno dopo la tromba d'aria, tra Vercellese e Biellese si contano i danni.
4: Stamattina dovevamo iniziare la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima, e stamattina è tutto perso. Dobbiamo cercare di salvare le piante.
5: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro.
3: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandine hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie, vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade e ora si farà la conta dei danni, ci conferma Luigi Bondonno, sindaco di Alice Castello.
6: Verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
3: Da Castelletto Cervo, Caterina Cannavà per il GR1.
1: Economia, le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo ma un'operazione di pulizia della governance. Lo precisano fonti vicine a LMDV Capital che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Lutto nel mondo della musica, è morta a 80 anni la leggenda del country americano Dolly Parton. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram il nipote Bryn Seaver, immenso orgoglio, ha detto, e grande tristezza. E in suo onore il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana a partire da stasera. Su Truth il capo della Casa Bianca ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi.

0: Da domani a sabato in Valle d'Itria, Puglia, torna il Festival dei Sensi, 4 giorni di eventi dedicati al tema del gioco tra divertimento e strategie reali.
1: Non gioco più.
2: Il gioco da una parte, la vita quotidiana più o meno seria dall'altra. Così è nel sentire comune. Il Festival dei Sensi vuole invece indagare come ci sia compenetrazione tra i due mondi. L'ideatrice e direttrice Milly Semeraro.
3: Mi viene in mente la teoria dei giochi con la grande Cristina Bicchieri, che si applica veramente ad ogni aspetto della vita, ma anche l'architettura, gli errori nella musica, l'urbanistica, i giochi proibiti degli animali. Quest'anno c'è un programma molto molto variegato.
2: E ci sarà anche da giocare.
3: Ci sarà anche da giocare con un soggetto, come dicono a Bologna, che è il massimo esperto forse italiano, si chiama Andrea Angiolino, e lui e il gioco sono la stessa cosa, quindi oltre a fare una bella lezione, un giro del mondo del gioco, una storia dei grandi giochi, farà anche un paio di laboratori di gioco vero e proprio.
2: Nel programma del Festival dei Sensi anche la mostra già aperta in un palazzo storico di Fasano dedicata al fotografo Dino Pedriagli.
3: Noto solitamente per i nudi di Pasolini, quando invece c'è tantissimo altro da ammirare.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: È tutto, linea Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Che gold internazionale questa Just My Machine Imagination dei Dolores O'Riordan, pezzo del 1999, per iniziare bene con la bella musica, questo che è di fatto la prima ora insieme. Abbiamo fatto una sorta di quelli che aspettano la serata, il ritmo della sera di Rai Isoradio, ed eccoci qua, Simone Mercurio ancora al microfono, Gianni Tola adesso alla parte tecnica. Allora, andiamo su strada, sono poche le notizie in questo momento. C'è un incidente nuovo appena arrivato sui nostri sistemi sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, direzione sud verso Bologna. C'è un incidente a chilometro 38 e 800. Poi ancora ribadiamo l'incidente tra il Bivia 1 diramazione Roma Nord, Guidone a Montecelio, e poi in direzione, questo qua in direzione sud verso Napoli, sono coinvolti in questo caso un'auto ed un camion. A 348 103 10 10 cominciano a fioccare quelli che sono i messaggi vocali che ci raccontano dove siete e cosa fate. Tra un po', tra un po'.

Ascoltati di quest'estate Another Talk to You 54 Ultra alle 21 e 17 su Rai Isoradio, ancora ben trovati da Simone Mercurio. Dunque andiamo su strada, sono davvero poche le notizie in questo momento. C'è un incidente, come dicevamo prima, sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, siamo in direzione sud verso il capoluogo Emiliano Romagnolo, incidente al chilometro 38 e 800, coinvolta un'auto e un furgone. Poi ancora altro incidente, bivia 1 diramazione Roma Nord Guidone a Montecelio, e qui sono coinvolti un'auto e un camion in direzione sud verso Napoli. Tra un po' invece andremo anche a quelle che sono le chiusure di questa serata, intanto ascoltiamo questo vecchio pezzo di Marco Mengoni.

0: E questo è un quasi top, quasi novità, è una novità. Slow Dance Giant Rock for Slow Dance for a Minute, quindi danza lenta per un minuto. Allora andiamo a parlare di animali. So che anche Claudio Campobasso ne ha parlato durante le sue quasi 3 ore e mezzo in diretta. In questo caso volevo parlare di un atteggiamento che hanno i cani, che hanno è un gesto molto carino, la inclinazione della testa che hanno i cani a destra o a sinistra quando si rivolge a loro. Non so se avete presente, se avete un cane sicuramente sì. Un articolo scientifico pubblicato da Focus spiega che dietro questa mossa non c'è una semplice richiesta di attenzioni, sembra quasi che ti stanno dicendo cosa mi stai raccontando, io ti ascolto, ma c'è una precisa attività cerebrale. Studi condotti sui cani particolarmente dotati nel riconoscere i nomi degli oggetti si dimostrano che inclinano la testa sempre nello stesso verso quando ascoltano parole che conoscono. È la prova visibile che il loro cervello sta lavorando a pieno regime per formare associazioni mentali ed elaborare suoni, tipo uscite, usciamo, andiamo a mangiare la pappa. Se la spiegazione scientifica è affascinante, però quando si danno queste notizie sui social, sarà capitato anche a voi di leggere su Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, la sezione commenti è come al solito un universo a parte. Nessuno che legga lo studio, che vada lì sull'articolo e lo legga nella propria completezza, tutti a leggere solo il titolo, a vedere la foto e quindi però a prescindere a dire la propria. Si va da chi è convinto che il cane pensi ma che cosa sta dicendo questo, cosa sta dicendo Willis, a chi butta sulle povere straniere che inclinano la testa quando apre il portafoglio, o persino chi teorizza che lo facciano per far uscire le idiozie che diciamo. Insomma, la scienza studia il cervello del nostro cane, mentre i commentatori webeti, come li chiamava il buon Umberto Eco, dimostrano come funziona il loro. Direi piuttosto male. 348-103-1010, avete dei cani? Cosa pensate quando vi guarda in quel modo inclinando la testa? Raccontatecelo. 348-103-1010.
1: Raiso Radio Estate.

0: 21:30 in punto su Rai Su Radio e ci colleghiamo con Rai Meteo e con Fabio Zimpo. Buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buona parte d'Italia è interessata da un promontorio africano che nella giornata di domani garantirà tempo stabile su quasi tutta la penisola, ad eccezione di pochi disturbi su alcune zone di cui parleremo a breve. Questo promontorio africano inoltre continuerà a convogliare masse d'aria molto calda su tutta la penisola, con ulteriore intensificazione dell'ondata di calore soprattutto sulle isole maggiori e sul centro-sud Italia a partire da giovedì. Passando alla situazione attuale, il cielo sull'Italia si presenta sereno quasi ovunque, ad eccezione di nuvolosità residua sul Salento e di nubi sparse sul ponente ligure. Nelle prossime ore notturne il cielo si manterrà stellato su buona parte d'Italia. Si addenseranno però nubi basse su Liguria, Piemonte, Toscana e sulle coste tireniche centro-meridionali, con possibilità anche di brevi, deboli piogge sui territori centrali e di Levante della Liguria e sulle coste settentrionali della Toscana. Durante le ore diurne di domani, invece, transiteranno nubi medio-alte e velature sulle regioni centro-settentrionale e sulla Sardegna, con addensamenti più consistenti sul nord-ovest. Tra il pomeriggio e la serata, sulle zone alpine saranno possibili anche brevi e isolati rovesci di pioggia. Sul sud Italia, invece, le ore diurne di domani saranno caratterizzate da cielo sereno pressoché ovunque. Domani continuerà la fase di gran caldo, in particolare sul centro-sud e soprattutto sulle isole maggiori. Le temperature minime caleranno leggermente su quasi tutta Italia, ad eccezione dei territori ionici e della Sicilia, dove invece aumenteranno. Le massime sono previste rialzo sulle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche, ma specialmente, come detto prima, sulle isole maggiori, con picchi di 41-42 gradi nelle zone interne della Sicilia e nelle aree interne ed occidentali della Sardegna. Sui territori del sud peninsulare, invece, le massime saranno stazionarie o in leggerissimo temporaneo calo. Per quanto riguarda lo stato di mare e venti, segnaliamo che l'Adriatico meridionale sarà mosso sotto venti settentrionali moderati, così come saranno mossi il mare e canale di Sardegna a causa di venti orientali sempre moderati. Anche il Mar Ionio e il Mar Tirreno centro-meridionale al primo mattino si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in rapida diminuzione. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

Un classicone della storia del rock, fine 1975, dall'album One of These Things, il titolo è ancora più lungo, continua e dice Take It to the Limit, è l'unico grande singolo degli Eagles a non essere cantato da Don Henley e Glenn Frey, ma dallo storico bassista e cofondatore Randy Meisner, quindi sicuramente non l'avete riconosciuto, credo, gli Eagles, eppure sì, il brano è celebre ai fan soprattutto, ma non solo, per questo finale acuto e potente, un brano che ci ha portato nel passato, praticamente la mia età quasi, insomma è nato nello stesso mio anno, pensa te, 75, sono cose che fanno male all'anagrafe quando si verificano queste congiunture, ma bene così alle 21:42 su Rai, su Radio, meglio esserci che non esserci. Musica, intrattenimento, infomobilità, ci sono poche notizie in questa sera. Come vi raccontavamo, c'è un nuovo incidente che è arrivato sulla 1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, direzione nord verso il capoluogo lombardo, al chilometro 45. Non abbiamo altri dettagli su questo incidente. Sulla 4 Torino-Trieste tra Capriate e Trezzo, anche qui un incidente al chilometro 170 in direzione ovest verso Milano. Code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e il Bivio, con la Firenze-Pisa-Livorno a 12, Colle Salvetti direzione ovest verso Livorno. Poi ancora andando sulla 13 ribadiamo quello che è l'incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, il chilometro interessato è il 38 e 800 ed è coinvolta un'auto con un furgone, siamo in questo caso come dicevamo in direzione sud, verso Bologna. Altro incidente sulla 1, Bivia 1 diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio.

Che duetto questo di 7 Seconds 1994 tra Yosson Dur, gigante della musica senegalese, e la cantante svedese Nene Cherry. Ma adesso arriva Annalisa.

Vediamo se questa volta, carissimo Giovanni, riusciamo con la regia automatica a parlare senza che parta una canzone o un jingle. Così, così, capita a volte che, insomma, fa caldo anche per il DJ Pro e i nostri sistemi automatici. Vediamo, facciamo partire la base. È partita la base. 21:54 su Rai su Radio. Allora, volevo parlare con voi di cinema per gli amici cinefili, non cinofili, attenzione, quella è un'altra cosa. Il prestigioso quotidiano americano New York Times ha stilato una classifica dei 500 che raccoglie 500 esperti dell'industria cinematografica tra registi, attori e critici per decretare i 100 film più importanti degli ultimi 25 anni. Dunque, la top 10 accoglie anche cult come Se mi lasci di cancello, Get Out, che è un horror, La città incantata, The Social Network, che è il film che parla, insomma, della genesi di Facebook con Mark Zuckerberg, o Zuckerberg che dir si voglia. Poi ci sono anche film come Mulholland Drive, che stanno sul podio proprio, di David Lynch, Il petroliere di Paul Thomas Anderson, ma al primo posto la medaglia d'oro va, rullo di tamburi Giovanni, no niente, ok, a Parasite di Bong Joon-ho, prima pellicola in lingua non inglese a vincere l'Oscar al miglior film. Uno di quei film che, se non avete visto Parasite, va visto, perché, insomma, parte tranquillo, parla dei sobborghi di Tokyo, ma poi piano piano c'è anche una finale un po' più horror, ma horror fatto bene, come soltanto gli orientali sanno fare. A far storcere il naso però sono le posizioni defilate di enormi colossal amatissimi dal pubblico, come The Wolf of Wall Street, che si ferma al 20° posto, Il Signore degli Anelli all'87°, film come italiani, ecco, fra gli italiani, il baluardo del cinema italiano, il primo italiano ad essere in questa classifica di 100 film stilata dal New York Times con, appunto, oltre 500 esperti, c'è Luca Guadagnino con Chiamami col tuo nome, piazzato al 37° posto. E invece, a prescindere da questi titoli, a prescindere da quello che è stato stilato, poi, insomma, ce li analizziamo uno per uno, li andiamo a vedere questi 100 film. Qual è il vostro film del secolo? Se volete, 348 103 10 10.

Ah, che meraviglia! La chitarra di David Gilmour, poi Roger Waters, 22 e 3 minuti, i nostri Pink Floyd. Ecco, c'è anche l'effetto vento alle 22 e 4 minuti. I Pink Floyd ci stanno sempre bene, devo dire. E allora bentrovati questa seconda ora insieme su Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale alla parte tecnica. E parlando di bella musica, quello che c'è in giro con i Pink Floyd viene questa cosa. Mi è capitato ieri di assistere alla serata finale dell'Etruria Eco Festival che si è svolta a Cervetere. Ieri c'era una serata speciale perché tutto il festival di 4 giorni, festival ventennale che si svolge appunto al Parco della Legnara, il parco principale al centro di Cerveteri in provincia di Roma, si chiama appunto Etruria perché quello è il cuore dell'Etruria, c'era il concerto i musici di Francesco Guccini. Tutto il festival era dedicato al grandissimo maestrone scomparso pochi giorni fa, cos'era, il 6 agosto di qualche giorno fa. I musici di Francesco Guccini non è semplicemente una cover band, ma sono esattamente i musicisti che nel 2012, quando Francesco Guccini ha deciso di non suonare più, di fermare la sua attività discografica, e sono quelli che suonavano con lui dal vivo, nei dischi, per 30 anni, dagli anni 80 l'avevano accompagnato ovunque, quindi da Juan Carlos Flaco Biondini, chitarrista e voce, per esempio sono canzoni come Don Chisciotte, dove Guccini canta proprio insieme a Flaco, e poi leggende come il maestro Vince Tempera, che tutti conosciamo perché spesso sta anche a Sanremo a dirigere gli artisti, Antonio Marangolo,

La De Bandini, grandissimi musicisti, quelli che proprio suonavano con il maestrone Francesco Guccini, e in questa occasione appunto Flaco Biondini stava alla voce, ma stava defilato sulla sinistra, perché al centro in genere c'è l'artista. Ai tempi al centro c'era proprio Francesco Guccini, in questo caso ovviamente non c'era, ai noi, Francesco Guccini, ma hanno lasciato comunque lo spazio per rispetto, e devo dire che Flaco se la cavava molto bene a cantare. Un festival tra l'altro che ha visto anche Daniele Silvestri, Frankie Hi Energy, Mas Gazzè, i Patagarri e via dicendo, tanti altri musicisti. Veramente complimenti per l'organizzazione. Etruria Eco Festival, ma sono tanti festival in giro, se volete raccontateceli.

Alex Warren, Alex Warren su Rai Radio, le 21:12 minuti. Allora andiamo a quelle che sono le chiusure tanto agognate da chi è su strada in questa serata. Allora andiamo sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, tratto chiuso per lavori in direzione sud verso Bologna. Poi ancora sulla A1 segnaliamo anche una coda per lavori tra Val Samoggia e Modena sud in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Tra Fabbro e Orvieto, tratto chiuso, siamo sulla 1 ovviamente in direzione sud verso Roma sino a domani mattina alle 6. Sulla A5 segnaliamo tra Courmayeur sud, l'allacciamento con A5 statale 26 direttissimo in direzione nord verso il Monte Bianco, coda per viabilità esterna che non riceve. Andiamo sulla 8 tra Busto Arsizio e Cavaria, tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Varese, diramazione Gallarate Gattico, tratto chiuso anche qui sino al 26 agosto domani mattina alle 5, tra il bivio diramazione A8 a 26 e Besnate in direzione nord verso la 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Diramazione Gallarate Gattico tra Casaletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso l'autostrada Milano Varese, anche qui tratto chiuso. A 9 Lenate Como Chiasso, Lago di Como, Como Centro, il tratto interessato dalla chiusura in direzione sud verso Lainate, tratto chiuso anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione ovest verso Ventimiglia. Concludiamo con la A13 per il momento, ovviamente tra Rovigo e Boara, tratto chiuso per lavori, siamo in direzione nord verso Padova, bivia 13 A4 Torino Trieste direzione sud verso Bologna, con il tratto con Padova Industriale, qui tratto chiuso per lavori. E queste sono le chiusure fino alla 13, appunto dalla 1 alla 13 in questo momento. Il FIBA, questa è stata l'estate loro con la Reunion, Regina di Cuori.

0: si muove,
1: si muove, eccolo qui Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa Giovanotti che sta in tour. È partito con suo L'Arca di Loreggio va Summer Party il 7 agosto da Olbia, il 12 è approdato a Montesilvano, il 17 a Barletta e l'altro giorno il 22 stava a Catanzaro alla Calabria Music Arena e adesso il 29 e 30 è pronto per arrivare a Palermo, l'ippodromo della Favorita. Poi il 5 settembre il Giova Summer Party di Lorenzo sarà a Napoli all'ippodromo di Agnano, l'8 a Bari al Varco della Vittoria e poi approderà per la chiusura del tour L'Arca di Lore il 12 e 13 settembre proprio qui a Roma al Circo Massimo. E per il Circo Massimo, quindi doppio appuntamento, sono previsti anche un sacco di ospiti, la musica di G7 che prendono via già dal pomeriggio e dunque Benny Benassi, Corveleno, Mobrici, Matteo Alieno, tra gli altri poi Afrojack, Ok Giorgio, Greco Tecno, Zara Colombo e Lumiero, perché insomma comunque Lorenzo è uno sempre molto molto attento anche a quelli che sono i suoi musicisti. Tra l'altro sarà affiancato insomma da un bassista come Saturnino e da un chitarrista come Adriano Viterbini, che insomma buttalo via, Bud Spencer Blues Explosion, poi ancora Cristiano Rigano, Francesco Santarnecchi alle tastiere, Carmine Landolfi per il buon Lorenzo Cherubini e il suo tour che appunto sta partendo. Tra poco continuiamo con le chiusure, però prima ci sarà il Summer Breeze, intanto Summer.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Zo Radio.
1: E dunque eccoci qui col nostro Summer Breeze alle 22:29 su Rai Zo Radio, puntuali come sempre, anzi no, puntuali fra 10 secondi, facciamo il countdown perché esattamente il Summer Breeze inizia alle 22:30, quindi ci siamo, meno 3, meno 2, meno 1. 22:30 Summer Breeze, le nostre canzoni una dietro l'altra che ci portano indietro nel tempo e che ci fanno raccontare quello che è la musica di ieri e di oggi delle nostre estate. Stati.

1983, quando sapevano fare le canzoni estive. Eccola qui Marcella Bella nella sua svolta pop dance, coscritta questa canzone dal fratello Gianni Bella per la musica, e diamo gol per il resto. Prima ancora abbiamo ascoltato roba più recente, insomma non sicuramente, a meno per quanto mi riguarda, i miei gusti, di questa qualità, Tony F con Sesso e Samba insieme a Gaia, e prima ancora Marcela Morello, Para toda la vita, direttamente dal 1997, questo per il nostro Summer Breeze. E questo è uno di quei pezzi, ecco, la musica bella c'è anche oggi, c'è anche oggi. Questo non sarà un tormentone, ma in Nugenea fanno e sfornano ogni volta bella musica. Arriva da Napoli, care!

Molto bella questa canzone Not for the Lack di Haron 2246 su Rai Iso Radio, sequenze quelle belle che a volte capitano. 2247 sulla nostra emittente Rai Iso Radio, ancora ben trovate ai tanti che ci stanno scrivendo al 348 103 10 10 e c'è anche chi commenta sui social la t-shirt che ho indosso, perché come quando vado in diretta faccio sempre una foto, insomma, dell'orario in cui si va in diretta, e oggi ho indosso una t-shirt HG Mercury. Io mi chiamo Mercurio, HG è il simbolo del simbolo chimico, no? Proprio del mercurio, e 80 è il numero chimico del mercurio. Questa è una maglietta che però è del merchandising ufficiale di Freddie Mercury, però è perfetta, direi, per uno che si chiama Simone Mercurio, dibattezzato anche da molti amici Simon Mercury. Grazie a chi mi scrive sui social personali e non di questa cosa. Allora, 348 103 10 10 Rai Iso Radio, ben trovati ancora. Come dicevamo, andiamo sulle restanti chiusure, partendo dalla 14 tra Bologna, a 14 a 13 Bologna Padova e Bologna Borgo Panigale, c'è il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso l'autostrada Milano Napoli. Sulla stessa 14 tra Pescara Sud e Ortona, chiuso il tratto in direzione sud verso Bari. Diramazione per Ravenna, bivio diramazione Ravenna, svincolo Lugo, direzione sud verso la stessa Ravenna, anche qui il tratto chiuso. Infine raccordo Casalecchio, bivio Bologna Casalecchio, 14 Bologna Casalecchio, direzione nord verso l'autostrada del Sole, anche qui il tratto chiuso. Tratto urbano 24, chiuso il tratto tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est della capitale in direzione ovest verso la tangenziale est di Roma, e poi chiuso anche il tratto tra via 24 e Portonaccio direzione est verso il Gra. E infine andiamo sulla diramazione Predosa Bettole, dove tra Novi Ligure e il bivio diramazione A26 c'è il tratto chiuso in direzione est verso l'autostrada. Poi la Complanare di Bologna, concludendo le chiusure di questa serata, tra quartiere Lame e Bologna Centro, tratto chiuso in direzione sud verso la Bologna Taranto.

Il grande Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore alle 23.54 su Rai Su Radio. Prima di avviarci verso la musica, l'ultima canzone prima del GR delle 23, c'è un incidente che è arrivato tra Lodi e l'allacciamento A1 a 58, siamo proprio sulla A1, direzione nord verso Milano al chilometro 16, coinvolto un'auto e un camion in corsia d'emergenza. Altro incidente tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, siamo sempre sulla A1, coinvolte tre auto, traffico su due corsie, in questo caso l'incidente è al chilometro 45. E infine, sempre sulla A1, bivio A1, diramazione Roma Nord, Guidonia Montecelio, chilometro 536 e 800, c'è un incidente al chilometro, in direzione sud verso Napoli, coinvolti un'auto e un camion. Adesso Quincy Jones e subito dopo le news.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini, il segretario Vaticano. Monsignor Gallagher è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA Radcliffe.
2: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati

0: resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
1: E dall'Ucraina il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto i missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ha ringraziato Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da un aiuto concreto sul piano umanitario e anche il presidente Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Verso una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basso, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Siamo alla cronaca e agli arresti domiciliari. Un PR di 38 anni è accusato di aver violentato una studentessa 19enne la notte di Ferragosto in una discoteca di Milano.
2: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze, le foto e i video pubblicati sui social. Così è stato incastrato Hassan El Manam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel Milanese. La ragazza violentata, una 19enne, ha raccontato di averlo conosciuto la sera del 15 agosto nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui, che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata a forza sul retro, ha raccontato lei. Poi la violenza. Per la giudice l'uomo ha approfittato della scarsa lucidità e debolezza della vittima. Dopo è stata soccorsa e accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente.
3: Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
1: Una bombola di gas è esplosa in serata in un B&B a pochi chilometri dal centro di Mileto, Vibo Valentia. Feriti, padre, madre e un bambino che erano in vacanza. Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione. Nella cattedrale di Caserta i funerali di Guido Roviello, il clochard di 62 anni ucciso per un debito di 50 euro da un altro senza fissa dimora, ora in carcere. A celebrare la cerimonia il vescovo Pietro Lagnese, che ha puntato il dito contro l'indifferenza di chi ha assistito all'aggressione senza intervenire. Quanto accaduto, ha detto, deve interrogarci e non deve accadere mai più. I giochi del Mediterraneo a Taranto, un'altra giornata di gloria per l'Italia che ha conquistato altre 27 medaglie, di cui 10 d'oro, toccando quota 81 nel medagliere. A fare la parte del leone ancora una volta il nuoto, con ben 16 podi conquistati solo nella giornata di oggi. Spiccano gli ori di Alberto Razzetti nei 200 farfalla e Sara Franceschi nei 200 misti. Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Ivanka Trump in Costa Smeralda con il marito Jared Kushner per una breve vacanza in famiglia. L'arrivo della coppia ha fatto scattare a Porto Cervo controlli e sopralluoghi nell'area del porto, mentre la presenza in Sardegna del super yacht dell'ambasciatore americano Fertitta ha aggiunto un ulteriore livello di attenzione. È stato lo stesso ambasciatore a raccontare che i due sono stati i suoi ospiti per un drink. Quella in Costa Smeralda è solo l'ultima tappa di un'estate italiana. All'inizio di agosto la coppia, infatti, era stata avvistata a Taormina. È tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora c'è la musica. Prossimo GR a mezzanotte.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio.

The Fool on the Hill, i Beatles, la voce di Paul McCartney. C'è una curiosa retroscena a proposito di questa canzone. Era il 1967, i Beatles stavano ultimando il film Magical Mystery Tour e mancava ancora il video proprio di questa canzone. Allora cosa succede? Paul McCartney decide all'improvviso di voler girare una sequenza su una collina panoramica al sorgere del sole. Prende un operatore e vola a Nizza, ma c'è un piccolo dettaglio: lascia il passaporto a Londra. Ai doganieri francesi, attoniti, sfocera la sua faccia da bravo ragazzo, era famosissimo già ovviamente nel 67, sapete benissimo chi sono, a cosa serve la foto, e incredibilmente i doganieri di Nizza lo lasciano passare. I guai però non finiscono qui, perché arriva in hotel e si accorge di non avere neanche soldi, neanche contatti e neanche le lenti per la telecamera per girare il videoclip. Dunque chiama a Londra il manager Peter Brown, che gli risponde ovviamente sbigottito: Paul, come fai a essere in Francia se il tuo passaporto sta qua sulla mia scrivania? Spediti i soldi in emergenza. Il giorno dopo Paul si ritrova all'alba a saltellare da solo su una collina francese per consegnarci un video di questa mitica canzone The Fool on the Hill, che è entrata davvero nel mito. 23 di 12 minuti, anche questi aneddoti che fanno parte della storia del rock e della musica qui su Rai Su Radio. Simone Mercurio al microfono, Gianni Tola adesso alla parte tecnica. Tra un po' ovviamente torniamo su strada, ma intanto 348 103 10 10, raccontateci in questa tarda sera dove vi trovate. Si chiama Bird e questa si chiama Più in Alto.

Baby Steps, Olivia Dean, 19 minuti prima, siamo in diretta ovviamente qui su Reso Radio, ancora ben trovati. Allora, torniamo su strada per le novità, non sono tante le notizie in questa serata. C'è un incidente sulla 1 tra Lodi e l'allacciamento tra A1 e A58, coinvolti un'auto, un camion, ora in corsia d'emergenza. L'incidente in direzione nord verso Milano e interessa il chilometro 16. Sempre sulla 1, altro incidente tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, in questo caso sono coinvolte ben 3 auto e il traffico scorre su 2 corsie, anche in questo caso in direzione nord verso il capoluogo lombardo. 30 km dopo, infatti siamo al chilometro 45, prima eravamo al chilometro 16 per l'altro incidente. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo anche la chiusura del tratto, dei tratti tra Doganella e la fine della tangenziale di Napoli in direzione est verso verso Capodichino, e ancora tra Doganella e Camaldoli in direzione ovest verso Pozzuoli. Arriva il blues del cantante di blues, quello che si veste male, è sporco, brutto e cattivo, come Pino Daniele, alle 23:20.

è YouTube, la voce di Bonovox l'avrete riconosciuta, questa si chiama Fireflies, nuovo singolo. Allora, cresce l'attesa per l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, come ogni anno i primi di settembre, dal 2 al 12 settembre, un'edizione di clima, dal clima intenso, dove molte pellicole affronteranno, l'abbiamo letto, ai noi, le paure della guerra atomica, le inquietudini che purtroppo da cui siamo circondati nel nostro tempo, ma è un'edizione anche ricca di film italiani, che vengono schierati ben 5 film in concorso per il Leone d'Oro, capeggiati dal grande ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte, protagonisti Luis Garrel e Jasmine Trinca. Ci sarà poi Marco Bechis, ritorna a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Nelle altre categorie sono titoli fortissimi, c'è l'esordio alla regia di Anna Foglietta, poi ancora il nuovo film con Riccardo Scamarcio di Tommaso Landucci, I figli della scimmia, fuori concorso grandi maestri come Gianni Amelio con Nessun dolore, Mario Martone con Scherzetto, protagonista Tony Servillo, e Giovanni Veronesi con Dio ride. Sul fronte del glamour internazionale sono attesi divi del calibro di George Clooney, Brad Pitt, Emma Stone, Timothée Chalamet, mentre tra le curiosità spiccano la riduzione dell'impatto ambientale con proiezioni che per la prima volta saranno su schermi galleggianti in laguna a Venezia, e insomma questo sarebbe curioso, assistere ai film sulla laguna, un po' come successe in qualche modo ai tempi per il concerto mitico storico dei Pink Floyd proprio a Venezia. È il documentario Be Brave di Francesco Carrozzini, realizzato solo e soltanto con l'intelligenza artificiale. Insomma, dal 2 al 12 settembre, immancabile come sempre la mostra del cinema di Venezia.

0: scattare una foto.
1: E lei è Lisa, Amore, il suo nuovo singolo alle 23:42 su Raiso Radio. Allora, oggi è arrivata nel pomeriggio una triste notizia che tocca in qualche modo il cuore di chi ama il teatro, il cinema italiano, perché si è spento a Roma all'età di 68 anni l'attore, regista e drammaturgo Fabio Grossi. Grossi è uno che ha debuttato negli anni 70 con Pirandello a teatro, poi ha fatto parte di quella scuola del cinema anni 80, la commedia, film come Pierino, I Fichissimi, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, ma anche cinema d'autore come Scugnizzi di Nanni Loi o L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Negli anni 2000 poi si è dedicato prevalentemente alla regia teatrale, ma il suo nome resta legato a doppio filo a quello di Leo Gullotta, compagni nella vita, erano sposati in unione civile, sul lavoro in tantissime produzioni, la coppia si era unita civilmente appunto nel 2019 dopo quasi 40 anni di convivenza, trasformando la propria riservatezza in un importante messaggio di diritti, rispetto, e dunque noi ci stringiamo con enorme affetto al maestro Leo Gullotta in questo momento di dolore per la perdita del suo compagno di vita. Su Iso Radio arriva questa bellissima Anche per te di Lucio Battisti.
2: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti

Lezza, the king of convenience, con questa Mr. Cold. Mr. Cold, insomma, i king of convenience fanno un po' il palio con il paio con quello che erano, e siamo nel Garfunkel di fatto, come stile autorale. Bene, alle 23:50 su Rai Isoradio siamo sintonizzati e riusciamo a vedere, insomma, quello che accade su strada. Sono adesso poche le notizie, si sono soltanto praticamente le chiusure, e questo possiamo dire che sulla tangenziale di Napoli c'è una coda per tratto chiuso non quantificata, quindi dovremmo essere sotto al chilometro sulla 56 tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Doganella. Vi ricordiamo che tra un po' a mezzanotte arriveranno come sempre le news, quelle lunghe, il GR1 che insomma dura quasi una mezz'oretta, quindi poi ci saluteremo e daremo gli ultimi aggiornamenti proprio intorno a 00:25 qui su Rai Isoradio. Mentre davanti a me sui social scorrono delle immagini, sono su Facebook, c'è il buon Francesco Guccini intervistato da Red Ronnie, arriva il grande Vasco.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri è la proroga del taglio delle accise, poi ulteriori aiuti ai redditi bassi. Extra profitti, il governo insiste per un intervento europeo, apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA Radcliffe a Mosca per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher da Lavrov. La guerra in Ucraina deve finire, ma il Cremlino boccia il piano di Zelensky sul Donbass. Shock a Savona, bagnino di 62 anni muore assieme al turista che cercava di soccorrere. Il ricordo commosso della figlia dedicava la sua vita agli altri. Torna il grande caldo mentre il centro-nord fa i conti con l'ondata di maltempo, temperature in risalita in tutto il paese, attesi picchi oltre i 40 gradi. Musica addio a Dolly Parton, la regina del country si è spenta a 80 anni nel Tennessee, negli Stati Uniti bandiere a mezz'asta per una settimana. Harry Potter 25 anni dopo, il primo episodio della saga nei cinema a un quarto di secolo dal debutto. La prossima settimana evento speciale a Venezia. Volley europei femminili per l'Italia, quarta vittoria consecutiva, Slovacchia battuta 3-0. Giochi del Mediterraneo per gli azzurri, 27 medaglie con 10 ori in un solo giorno. In totale sono 81. In studio Nicola Tedeschini, caro carburanti, in giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Il governo continua a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve

0: ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
1: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio UE, apre quindi all'Italia e agli altri 5 paesi europei che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare appunto gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Il nostro vice premier e ministro delle finanze ha detto: discuterà con i colleghi europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera. Il costo dei carburanti per i consumatori privati intanto sale ancora. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self sulla rete stradale è pari a 2,015 euro per la benzina, 2,136 per il gasolio. Sulle autostrade è 2,091 euro per la verde, 2,207 per il diesel. Sull'A22 Brennero-Modena si è toccato un picco di 3,15 euro al litro per il diesel cosiddetto Supreme, ovvero ad alte prestazioni. Di caro benzina ed extra profitti dibattono anche le forze politiche in un confronto arrivato fino al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
2: Primo, un contributo straordinario da banche e società energetiche. Secondo, scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Da Rimini Matteo Salvini apre il cantiere della manovra rilanciando due proposte care alla Lega, proposte che gli alleati di Forza Italia colgono con freddezza. Alessandro Cattaneo.
3: Questo è un governo che è credibile e serio perché non ha aggiunto tasse e non ha fatto debito. Vogliamo continuare su questa traiettoria.
2: Gli azzurri però non escludono di aprire un dialogo con le società petrolifere, ma un prelievo, avverte Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, va fatto a livello europeo per non penalizzare le nostre imprese. Un vergognoso scaricabarile, governo commissione, lamentano i 5 Stelle che con il PD chiedono di approvare subito una tassa sugli extraprofitti senza attendere l'Unione. Il governatore Michele De Pascale ne ha anche per lo sconto carburanti, definito un doping che alimenta gli speculatori. Bisognerebbe, spiega, investire piuttosto sulle rinnovabili. E Pina Picerno, Spazio Pubblico, contesta l'ipotesi di fare più deficit.
4: Parlare di debito a cuor leggero significa omettere che quel debito poi qualcuno, traduco i giovani, dovrà pagarlo.
2: Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
1: Dal meeting in Rimini anche l'annuncio del ministro delle imprese Urso sull'ex Silva. La gara per rilevare il gruppo siderurgico si allarga. Sentiamo l'altra nostra inviata.
5: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Ilva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario del riciclo delle materie prime e dell'energia con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
6: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal e sapete che c'era anche Flax. Si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
5: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
6: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
5: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, sempre dal meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, ha detto, serve un modello di integrazione. Il Vaticano tenta la mediazione sulla guerra russo-ucraina. Il segretario per i rapporti con gli stati, Gallagher, è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo, Lavrov. E nella capitale è arrivato anche il direttore della CIA, Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.

0: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati, per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Gli attacchi russi non si fermano. A Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Chernihiv, un drone ha centrato un'abitazione, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali ucraine. Zelensky annuncia l'arrivo di nuovi missili per la difesa aerea e ringrazia sia Papa Leone sia il presidente Mattarella per il sostegno all'Ucraina. Poco fa le parole di Zelensky anche sulla Cina. Contiamo sul suo ruolo diplomatico per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni e con il Canada sul fronte dei dazi. Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
2: Nuovi dazi su acciaio prodotti da Tiero Caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive «Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America». Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì. Mentre il presidente Trump afferma «Tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare». Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente, il ministro degli esteri israeliano Saar annuncia l'espulsione di 2 rappresentanti olandesi del Centro Internazionale di Sostegno per Gaza dopo una serie di iniziative dell'AIA considerate anti-israeliane. Intanto Netanyahu rivendica un'operazione contro una sede dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. La corrispondente.
3: L'arrivo in forze della polizia israeliana questa mattina nel campo profughi di Calandia tra Gerusalemme Est e Ramallah, una delle strutture portanti dell'attività dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, è stata smantellata. Assieme alla polizia a farsi vedere presto anche il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir. Nel pomeriggio poi, con una nota del suo ufficio, il premier israeliano Netanyahu ha voluto chiarire l'operazione. Non permetteremo a un'organizzazione di cui alcuni dipendenti sono stati coinvolti direttamente negli attacchi terroristici del 7 di ottobre di operare sul nostro territorio. Per questo agiremo con ogni mezzo contro l'organizzazione. La rabbia palestinese non è tardata a farsi sentire. La presidenza ora chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Pochi mesi fa anche la sede degli uffici dell'UNRWA a Gerusalemme Est erano stati chiusi. Molte delle strutture ormai non riescono più a garantire i propri servizi, per non parlare poi della situazione a Gaza, dove di fatto l'organizzazione non opera più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Rai Radio 1, a 11:00, la cronaca. In Liguria un bagnino ha perso la vita cercando di salvare una coppia di turisti. Morto anche uno dei 2 bagnanti nel servizio. Le parole della figlia del bagnino, Giulia.
4: è morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
5: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
1: Il caso della bambina morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per non averla vaccinata, ora denunciano gli ospedali che l'hanno avuta in cura.
6: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e tre gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti. Contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
1: Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone nel Foggiano. E sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
3: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
7: Serve giustizia, per favore.
3: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Una bombola di gas è esplosa in un bed and breakfast a pochi chilometri dal centro di Mileto in provincia di Vibo Valentia. Feriti padre, madre e bambine di 10 anni che sarebbe in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro. Restano da chiarire le cause dell'accaduto. Economia. Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi in Essilor Luxottica, criticando la gestione dell'azienda.
8: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acqua Fiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo sottolinea di voler esercitare fino in fondo le responsabilità di azionista attraverso Delfin, di cui detiene il 12,5%, un ruolo che, secondo fonti vicine a LMDV Capital, potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Risico bancario. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha preso atto dell'offerta di MPS, rilevando però che è un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta dalla stessa Banco BPM in giugno, perché si configura come un'acquisizione e non come una fusione. Il Ministero dell'Economia ha intanto congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. Nelle regioni del centro-nord si contano i danni del maltempo per gli eventi estremi legati al cambiamento climatico e ancora difficili da prevedere.
9: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Gozzini, CNR.
10: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
9: I modelli meteo possono prevederli?
10: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
9: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
10: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
9: E cosa può fare la politica?
10: Cominciare a dire abbiamo bisogno del Green Deal, energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
9: Francesca Fornario, GR1.
1: Boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia, domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni aumenta il numero degli allievi da 18 a 24 praticanti. Un risultato che, secondo il presidente Flavio Mucciante, va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrattiva tra i giovani e ad essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma sempre Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Lutto nel mondo della musica, si è spenta a 80 anni Dolly Parton, icona del country, e il presidente Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. L'annuncio in una diretta, in un video sui social da parte del nipote.
11: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
12: Jolene, Jolene, Jolene.
13: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass.
14: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
13: Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista.
14: Some brains under this wig. Tumble out of bed and stumble to the kitchen.
13: Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni.
14: If I should stay.
13: Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again.
14: Here you come again.
13: Che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Cinema, 25 anni fa, il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre torna nelle sale il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale.
12: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
15: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
12: Mi manca ancora una bacchetta.
15: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
16: Tu sei un mago, Harry.
12: Io sono cosa?
15: In attesa a Natale dell'ultimo sortileggio mediatico, la serie TV in streaming.
16: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
15: Francesco Riccardi, GR1.
1: Pochi giorni fa uno dei dischi più noti di David Guetta, One Love, con brani iconici come One Love Takes Over, che state ascoltando, ha festeggiato ben 17 anni. David Guetta continua a girare il mondo con la sua musica e sarà a Milano il prossimo 6 settembre. Per il DJ e produttore francese sarà l'unica data italiana del tour che toccherà diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare negli Stati Uniti, in Florida. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegna e Maximilian Gambino. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
17: GR1 Sport.
18: Mezzanotte e 23 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dalla pallavolo con gli europei femminili e l'Italia che cala il poker.
19: Col minimo sforzo, il massimo risultato, permettendosi anche il lusso di cambiare. L'Italia si conferma dominatrice di un girone che, come da previsioni, non sta creando complicazioni alle campionesse olimpiche e mondiali. Contro la Slovacchia, parziali a 19, 18 e 20, Velasco tiene a riposo Antropova, in questi europei inedito e dispendioso ruolo di schiacciatrice per lei. E Fersino, spazio a Nervini al secondo libero, spirito. Un po' di fatica a inizio sfida, qualche imprecisione, azzurre sorprese dall'atteggiamento della Slovacchia, ma basta alzare un po' il ritmo e la squadra allenata dall'italiano Martino Volpini crolla. Nel secondo e nel terzo parziale, pur senza strafare e con tante seconde linee, l'Italia, forse la meno brillante fin qui, controlla, spinta dai colpi di Paola Egonu, 19 punti, miglior realizzatrice della sfida, la migliore Egonu finora. Nei numeri spiccano gli 11 muripunto della nostra nazionale, 4 sono di Sara Farr. Ora la Francia, ultima rivale della fase a gruppi, una sfida che vale il primo posto. Poi l'Italia volerà in Repubblica Ceca, dove giocherà gli ottavi e si spera i quarti. Manuela Collazzo, GR1.
18: Ora i giochi del Mediterraneo a Taranto, anche il quarto giorno nel segno dell'Italia.
20: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1005, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri. In tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton, con il bronzo di Giovanni Toti e già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della quarta giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
18: Lo sci alpino Federica Brignone è stata sottoposta a un'operazione per togliere placche e viti dalla gamba infortunata nell'aprile 2025, che ancora le procurava dolore. Non c'è stata la necessità di intervenire al menisco. Intervento perfettamente riuscito, in 4-6 settimane potrà riprendere l'attività sportiva, ha fatto sapere il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica fisica, che ha operato la bicampionessa olimpica. In chiusura il ciclismo, con la Vuelta a Spagna, ennesimo capolavoro di Tadej Pogačar, che ha distrutto tutta la concorrenza nella quarta tappa. Attaccato a 50 km dal traguardo ed è arrivato solitario con quasi 3 minuti di vantaggio. Maglia Roca rafforzata e forse corsa già chiusa, visto che ora il connazionale Roglic, secondo in classifica, è già staccato di 3 minuti e 21 secondi. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
0: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Boxcard, Lowdown, mezzanotte e 31 su Rai Isoradio. E dopo il GR1 siamo giunti al termine delle nostre trasmissioni vocali in diretta. Adesso ci sarà la musica di Rai Isoradio per questa notte in viaggio. Tutte le ore, ogni ora ci saranno naturalmente sempre i GR, poi la musica di Rai Isoradio. Allora, aggiorniamo, le uniche notizie in questo momento arrivano dalla 1 Milano-Napoli tra Lodi e l'allacciamento con la 1 A58, c'è un incidente al chilometro 16, coinvolta un'auto e un camion, ora in corsia d'emergenza, siamo in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Poi c'è una coda piccola, meno di un chilometro, sulla tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Doganella, in seguito a un tratto chiuso in direzione est verso la stessa Capodichino. Ringraziamo Giovanni Leporale, Stefano Tola alla parte tecnica, Gianni Tola, perdona, alla parte tecnica. Adesso la musica di Rai Isoradio, è da Simone Mercurio, è tutto, ciao e a domani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, il prezzo medio della benzina in Mondo Modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, 2,13 euro il gasolio, sulle autostrade 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel. La guerra in Ucraina, Putin respinge il piano di pace di Kiev. Contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia. Così il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Intanto non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Cherniv un drone ha centrato una casa, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri di Mosca Lavrov. Nella capitale anche il direttore della CIA Ratcliffe. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Tragedia in Liguria, ad Andorra, in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, simbolo di una certa America, imprenditrice e filantropa, aveva 80 anni, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will

0: quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cerca di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi, la Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto da Erika Crispo, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: meglio di no.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2. Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Caro Carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Si continua anche a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro sull'autostrada, 209 la verde, 220 il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia. Così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Intanto Putin respinge il piano di pace di Kiev e non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk. Un morto e 11 feriti in un'esplosione a Cherniv. Un drone ha centrato una casa, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. A Mosca anche il direttore della CIA Ratcliffe. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione